I'm going to go to the hospital.

Radio Onda Rossa 87.9 Rotation.

Are you listening, Manolo D-Man?

0: che hai fatto in tutti questi anni? Ho suonato. Anche quando non ballava più nessuno. La musica li aiutava a guarire. Oppure
1: li distraeva.
0: Non si rendevano conto. Non se ne accorgevano del viaggio. Se ascoltavano la musica. Ho suonato sempre. Fino a quando la nave arriva a Fiume.
2: Il sabato.
3: Rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
2: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

anche. All'interno. Garage.

E hoje está. Alô. Hoje sabe.

you know, tipo. Sono le cose. Session. Rayonda. E in più ossa. Tutto è Manolo.

sono. Però tutto questo ecco

excited. Session start. Do it. Say what it is.

0: radio o...
1: Ascolto.
0: Dalo.
1: Simple.

0: Intieri.
1: Chiari.

Mega W. La

blue. Dub. Electro Dave. Dub. Molto bene. Fina, quindi sta prima. E chi ci segue? Fino. O dalle 4. O alle 5. Poi parte di e scoprirà erode a un nuovo

Yeterot. Yaşanım. Anaoğlu. Kozin. Sırkı temur pro.

0: Mood.
1: Radio. Onda Rossa.
0: Ma.

ascoltare. Allez.

Fall. Der Zoll. Der Zoll.

Goodbye.

0: Radio.
1: A dopo.
0: Onda rossa.
1: Subito. Dosi. Sì,

Yo. Posso. Qui che chiede, no?

ne posso. Non parla. Tutti. Però io

falam sempre. Terrible. Galia. Yeah.

0: и ужасно. Ау, ю. Божий сар.
1: Сабо.
0: Sarà

0: Cadi.
1: Ferenc.

Привет. Grazie.

Volgens ons. Slaperig. Stasera.

0: Dalle 23 su Radio Rossa.
1: Sì.
0: C'è Errol Becio.

questo? Sì. Ok. Cambio.

mail. My favorite. Comunque,

Noi. I. Ci stiamo.

Ali mi dice. Vediamo. Passiamo. Fanati. Intervento dopo. Come parto?

0: Excel.
1: Alla fine, mo vedevo. Come.

Su Radio Onda Rossa, c'è il giornale, cioè.

Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa c'è Rodation.

0: hai fatto in tutti questi anni? Ho suonato. Anche quando non ballava più nessuno, La musica gli aiutava a guarire. Oppure li distraeva. Non si rendevano conto. Non se ne accorgevano del viaggio. Se ascoltavano la musica. Ho suonato sempre. Fino a quando.
1: Quando la nave arriva fino a qui. Il sabato. Rotation.

Radio Onda Rossa 87.9 Rotation.

0: che hai fatto in tutti questi anni? Ho suonato. Anche quando non ballava più nessuno. La musica gli aiutava a guarire. Oppure
1: li distraeva.
0: Non si rendevano conto. Non se ne accorgevano del viaggio. Se ascoltavano la musica. Ho suonato sempre. Fino a quando la nave è arrivata lì.
2: Il sabato.
3: Rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
2: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

0: Radio Onda Rosa.
1: Manolo, dime, Manolo, dime, Manolo.

Offer them the fake. Jingle rappers and yo.

0: Se volete scriverci il nostro indirizzo mail è ondarossa@ondarossa.info. Se volete telefonarci, il numero di telefono è lo 06 49 17 50. Tutti i podcast ieri, oggi, di domani e tutta l'informazione di Radio Onda Rossa la trovate sul sito www.ondarossa.info.
1: Radio Onda Rossa. Thank you.

0: Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: 87.9 Radio Onda Rossa. La radio di movimento. Sulla radio militante. Che campa da 44 anni. Senza patrini, padroni. Patriarchi, pubblicità.
1: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa. 87.9 in modulazione di frequenza.
2: Se volete scriverci il nostro indirizzo mail è ondarossa@ondarossa.info, o se volete telefonarci il numero di telefono allo 06 49 17 50. Tutti i podcast di ieri, oggi, di domani, tutta l'informazione di Radio Onda Rossa la trovate sul sito www.ondarossa.info.
1: Radio Onda Rossa.

Daddy,

Radio Onda Rossa 87.9 Rotation.

Are you listening, Manolo D-Man?

0: hai fatto in tutti questi anni? Ho suonato. Anche quando non ballava più nessuno. La musica li aiutava a guarire. Oppure
1: li distraeva.
0: Non si rendevano conto. Non se ne accorgevano del viaggio. Se ascoltavano la musica. Ho suonato sempre. Fino a quando la nave è arrivata qui.
2: Il sabato.
3: Rotation. Il sabato dalle 23 alle 5 del mattino.
2: Radio Onda Rossa. Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa.

0: E diamo il buongiorno a Vincenzo dall'altro capo del telefono per la insomma consueta panoramica sulle iniziative al fianco della popolazione palestinese. Ciao, buongiorno.
1: E ai nostri ascoltatori. Sì, questa settimana è stata caratterizzata ovviamente dall'assemblea dell'ONU, dove ovviamente Trump ha cercato di mantenere botta sulle armi, sulla guerra e sui dazi, e nel momento in cui incontrava anche la Cina nel summit, ma tutto questo è finalizzato alla sua campagna elettorale, che ovviamente è completamente in salita e quindi ha trovato quelle tribune per poter parlare. In quella stessa tribuna ha parlato il criminale di guerra Netanyahu e ovviamente ha parlato in un silenzio siderale, ovvero in un vuoto siderale, perché la totalità delle persone se n'erano andate, c'era solo la rappresentante israeliana, quella americana e qualcun altro. Fuori dal palazzo c'è stata la grande protesta, almeno 2000 persone che hanno assediato il palazzo dell'ONU, e ci sono stati anche scontri, ovvero cariche della polizia soprattutto, sono state arrestate un centinaio di persone, tra cui la nostra cara Susan Sarandov e altre attrici che hanno dato contributi particolari ovviamente a questa iniziativa. Il tutto dentro un'altra figuraccia che Abu Mazen e la NP ovviamente hanno subito, e la seconda volta Trump non li ha fatti entrare addirittura a New York, e si porrà ormai il problema del palazzo che è proprietà proveniente dagli americani, mentre l'ONU dovrebbe essere un'organizzazione a carattere mondiale. E dentro questo passaggio ovviamente è stato veramente pauroso vedere Abu Mazen parlare da remoto con un messaggio preregistrato, quindi dovrebbe saper bene che cosa sta avvenendo e fare gli interessi dei palestinesi invece della sua burocrazia. Ci sono anche ovviamente problematiche generali, insomma, cose simpatiche che sono avvenute questa settimana. La cosa più simpatica è la marcia dei preti, che è stata fatta due giorni fa e che ha visto la partecipazione di oltre 200 prelati, tra cui tre vescovi, e hanno fatto un giro che va dai dintorni del Vaticano, sono arrivati fino da Leonardo, e sotto Leonardo ovviamente hanno fatto una protesta molto rumorosa e che ha invocato chiaramente i mandati di cattura contro i produttori di armi. Simpatica tutta questa vicenda ovviamente. C'è stata anche la fondazione Indi Jarab che ha denunciato qui in Italia un militare israeliano killer che ovviamente ha partecipato ai genocidi per Gaza, si chiama Jonathan Salit, e che sta in vacanza in Toscana. Come vedete, se ne scoprono sempre più, l'Italia è diventata il pronto soccorso del sionismo, ovviamente anche per il riparo delle loro fatiche assassine da questo punto di vista. Purtroppo in Tunisia mantiene ancora in carcere i nostri compagni della flottiglia, e sono già 6 mesi che lo sono, ed è stato previsto altri 4 mesi, quindi gli vogliono far fare anni di galera, come del resto succede al nostro Annan, che ormai se ne è fatti 2 e mezzo da questo punto di vista, e ancora non è convocato il processo di appello. Ecco, questo per darvi la dimensione ovviamente delle cose che sono avvenute in questa settimana. Ieri ci sono state le mobilitazioni a Catania, dove alle ore 17 ha fatto il giro del porto e dintorni il sudario della memoria dei bambini di Gaza uccisi, oltre 20.000, e quindi lì nei sudari se ne portano 300, 400, non si arriva mai, dovrebbero fare un sudario di un paio di chilometri ovviamente per metterci tutte le firme. A Biella ieri alle ore 9 alla sala della provincia c'è stato un presidio contro il progetto di affidare alla società israeliana Eco Energy un campo agrovoltaico. È molto importante questo, perché le società israeliane stanno partecipando a tutte le gare in giro per l'Italia su questi progetti. E a Bassano del Grappa alle ore 17:30 in Piazza della Libertà c'è stata l'iniziativa Stop al Genocidio Solidali con la Palestina. A Modena alle ore 18 al Supercinema c'è stata in differita Francesca Albanese ed in diretta Giorgio Mottola sulla Palestina. A Bologna alle ore 12 presso il Collegio San Carlo c'è stata un'iniziativa dal titolo Bologna per la Palestina. A Roma alle 21:30 presso il Monk il docufilm Everyday in Gaza, e a Cagliari alle ore 19 in piazza Jenne contro il DDL antisemitismo. Ma soprattutto a Napoli lo vogliamo ricordare con amore e con partecipazione, il ricordo di Allio Remei, che è un nostro carissimo compagno, che è morto giovanissimo, insomma 55 anni. E tutto avvenuto e avviene, perché c'è anche domani l'iniziativa presso Santa Fede Liberata, e se vorremmo stare lì, ma ci abbiamo tanti impegni come tutti ovviamente in giro per l'Italia. A proposito del DDL antisemitismo, ieri partecipando all'iniziativa che quest'altro a metà settimana e fine settimana ci vedrà partecipi nelle battaglie dell'acqua, ho appreso dai parlamentari presenti che il DDL antisemitismo al voto è fissato per il 2 di ottobre, non si concluderà in quella giornata, ma probabilmente potrebbe anche slittare, perché il governo Meloni ha più interesse a far passare per primo il disegno di legge sulla la nuova legge elettorale, che ovviamente finisce per scomparire se no il centrodestra. Arriviamo alla giornata di oggi, dove il clou decisamente importante sono le due manifestazioni che hanno lo stesso titolo: chiudiamo i consolati sionisti in Italia. E a Bari alle ore 16 il corteo partirà da Piazza Umberto, e a Firenze alle ore 15 partirà da Piazza dei Bambini di Beslan. E queste sono veramente importanti, perché sono manifestazioni regionali e quindi la partecipazione è veramente importante e ci darà il segnale degli ulteriori avvicinamento verso la data del 10 ottobre, dove ci saranno le manifestazioni in tutta Italia a 3 anni dal genocidio e quant'altro. La stessa manifestazione, ovvero un corteo, ci sarà a Brescia, dove partirà alle ore 15 dal metro San Faustino, e invece a Firenze dalle 11 alle 13 a largo a Rigoni ci saranno gli Aquiloni per Gaza, e sempre a Firenze alle 17 alla casa Cacciolle si parlerà ovviamente dei misfatti in Cisgiordania, dove quello che viene fatto a Musafer Yatta, uno dei villaggi, una delle cittadine più grandi, è un laboratorio di pulizia etnica. A Roma comincia oggi e finisce domani presso la Villetta Social Lab, alle ore 18 ci sarà Beit al-Falestin. A Bologna alle 17:30 in via Casalucci ci sarà la presentazione del libro A True Story for Gaza, mentre a Milano, come sapete, viene a tributo, ci sarà l'ennesimo costante sabato di mobilitazione, partirà in questo caso alle 15:30 da Piazza Arcole, il titolo è doppio, si farà il corteo su Basta Sgomberi e Sfratti, è una giornata dedicata appunto al diritto alla casa, ma ovviamente contro il genocidio e per la resistenza palestinese. A Mirabella e Clano, che è un bellissimo paese in provincia di Avellino, dove passava la via Appia antica, la Appia Traiana, ci sarà un sostegno alla presenza internazionalista in Cisgiordania, che sapete ovviamente l'esercito israeliano, i coloni cercano di vietare. Il titolo è Habib T. Palestine. Ecco, queste sono le cose di sabato. Arriviamo a domenica, dove in provincia di Arezzo, nel comune di Bucine, nella frazione di Ambra, questa domenica ci sarà, è una delle domeniche che per 3 mesi vedranno la partecipazione dei presidi per la pace e per la Palestina. Mentre a Colognola, in provincia di Firenze, alle ore 13.30 presso il Circolo Culturale Contadino ci sarà un'iniziativa dal titolo La scoperta della cultura palestinese, a cui seguiranno altre attività ludiche. A Torino si conclude presso la Fondazione MERS la mostra che è iniziata il 22 aprile di quest'anno e si conclude appunto domenica 27, Gaza, il futuro ha un cuore antico, e lo sappiamo bene ovviamente da ogni punto di vista. A questa iniziativa vi ha partecipato pure il Museo Egizio, pensate che importanza ha avuto e quante decine di migliaia di persone hanno potuto vederla. E arriviamo ai primi 3 giorni della settimana che entra. Il 28 a Savona alle 20.45 in Piazza Domo ci sarà il presidio dal titolo Gaza, le ferite invisibili. A Cecina alle ore 16.30 presso l'auditorium Matteoli ci sarà la presentazione della quarta marcia mondiale per la pace e nel mondo. E a Firenze presso lo spazio Alfieri si presenterà il film alle ore 21 Nazza, che sapete ha vinto premi alla mostra di Venezia, ma soprattutto ha avuto le reprimende ovviamente del governo Netanyahu. E invece il giorno, questo arrivava il 28, il 29 che è martedì a Soci in provincia di Arezzo alle ore 21 presso il Cinema Italia, anche qui verrà proiettato Nazza. Alle ore 19 a Cagliari in piazza Ienne ci sarà un presidio contro il DDL antisemitismo. E al 30 altre 3 iniziative a Cecina, che in provincia di Livorno ci sarà la presentazione del film Gaza Doctor Under Attack, che sapete ha fatto il giro di tantissimi ospedali in Toscana e continua appunto in Toscana, sarebbe bene che lo potessimo proiettare un po' in giro anche nei nostri nosocomi qui nel Lazio, data l'importanza ovviamente delle immagini che ci rappresenta. E a Firenze presso lo spazio Alfieri ci sarà il film dalle ore 21 The Bibi File, che sta girando un po' l'Italia, sarà il caso di vederlo anche qui da noi. A Genova, per concludere queste iniziative, il mercoledì pedalata per la pace indetta da Emergence insieme alla Federazione delle Biciclette, la FIAB, che inizierà alle ore 17.30 partendo da Piazza Ferrari per finire alla Chiamata del Porto e poi ritornare. Ecco, queste erano le iniziative di questo fine settimana. Fatemi dire ancora 2 cose, perché per esempio ci sarà il 27 la partita Irlanda-Israele, ma queste due nazioni ovviamente, soprattutto l'Irlanda, è contro Israele, quindi non vorrebbe neanche giocarla questa partita, la tifoseria dice che è così, ma invece si gioca in differita, la faranno far giocare ovviamente in Ungheria, che è l'andata, cioè Israele Irlanda, mentre il ritorno si farà il 4 ottobre in Serbia a porte chiuse addirittura, quindi si vuole mettere il bavaglio a quello che è la protesta ovviamente nei confronti anche di questi assetti sportivi, che ce ne sono di tutti i tipi un po' dappertutto. L'altra cosa un po' più clamorosa è che il clamore del gruppo musicale e del suo rappresentante Macklemore a fronte delle questioni di non fargli fare i giri musicali, ovviamente perché aveva dichiarato di essere a favore della Palestina, invece ha annunciato e parte da oggi a Dublino il festival per la Palestina in giro per l'Europa, poi sarà il 28 a Parigi e poi sarà il 30 a Londra, quindi come si dice la lotta paga sempre, quindi c'è bisogno di sostenere anche questi passaggi estremamente simpatici che avvengono e ci rallegrano il cuore dopo tante disgrazie che vediamo tutti i giorni. A presto.
0: Grazie tante e a presto.
1: Ciao di nuovo.
0: Ciao.

Oh, che cazzo è? Ma che è la sveglia? Ma che ne so? E sei in mezza? Ma affanculo, sveglia de merda! No, no, non c'ho voglia andare a lavorare stamattina, mi avete rotto le palle tutti quanti, basta! Ce vado a lavorare!

0: E arriviamo appunto a questo spazio sull'apertura della campagna nel mirino contro le sanzioni autistici inventati e sulle manifestazioni di ieri di Roma e Firenze. Abbiamo con noi un compagno di Havana, dell'ACLAB Havana, e anche una voce delle Dita nella Presa, la trasmissione sulle tecnologie che va in onda a questi microfoni la domenica sera. A che ora me lo dirai tu, perché non mi ricordo.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Alle 9 la domenica sera.
0: Mi pareva, ma
1: vai,
0: non volevo.
1: Le Dita nella Presa, sì, esatto. E, immagino se ne parlerà ancora anche di questo. Allora, sinceramente noi siamo abbastanza soddisfatti, nel senso che la piazza è stata piena di centinaia di persone, e la cosa che a me più ha colpito è che spesso in questi presi, allora la piazza era per lanciare, come hai già detto, la campagna nel mirino per contro le sanzioni statunitensi a autistici inventati, ma a questa, contro questa pratica barbara che senza alcun appiglio legale designa come terrorista chiunque, fino ad arrivare a designare, a quanto pare nei prossimi giorni, l'intera Corte Penale Internazionale. Aveva colpito precedentemente alcuni personaggi importanti della Corte Penale Internazionale, aveva colpito Francesca Albanese, aveva colpito Palestine Action e vari altri, e ora ha colpito autistici inventati. Come ormai penso gli ascoltatori di Radio Onda Rossa sapranno, le sanzioni rendono praticamente la vita impossibile, perché il controllo degli Stati Uniti su economia e rete fa sì che sia impossibile, che, per esempio, pagare dei fornitori o mandare gli stipendi. Ultimamente, per esempio, i medici cubani non riescono a mandare gli stipendi a Cuba. E
0: sì, abbiamo visto questa un'iniziativa, cioè il conto in questo caso era su Biper, tanto per dire che
1: sì, che le banche sono banche, si possono chiamare come vogliono, ma insomma alla fine purtroppo le banche sono banche. E quindi, diciamo, quello che con questa campagna si chiede, intanto vorremmo che se ne parli, che le persone si rendano conto, che tutti coloro che esprimono un minimo di dissenso e sono di sinistra, perché tutto ciò nasce da questa crociata contro la sinistra a vari livelli, che viene dagli Stati Uniti e che insomma trova riscontro, risonanza all'interno dell'avanzata delle destre in Europa. Però, quindi, diciamo, non è una cosa che riguarda autistici inventati esclusivamente, è una cosa che può riguardare chiunque. Altrettanto la questione dell'aver colpito una infrastruttura di rete di comunicazione fa capire che c'è un problema di indipendenza dei propri mezzi di informazione, di comunicazione attraverso il quale veicolare i propri contenuti, che devono in qualche modo essere indipendenti. Per cui in questa campagna quello che noi proponiamo, che è una campagna, lo ricordiamo, che dovrà esprimersi a vari livelli e che vorremmo fosse trasversale, che coinvolga vari settori della società, varie lotte, al di là di a volte differenze e impostazioni non completamente omogenee, ma è evidente che il problema va affrontato complessivamente, perché può colpire tutti.
0: Senti, a proposito di questo allargamento, abbiamo notato stamattina in rassegna stampa che il Manifesto ha sostanzialmente aperto un dibattito su questo. Ieri l'intervento di Luca Casarini, che diciamo è un soggetto che ci interessa da tanti punti di vista, mediterranea, ma è anche come dire un ONG che ha il conto su banca etica, tra le altre cose, e oggi gli ha fatto sponda un intervento di Francesco Raparelli, quindi sostanzialmente di un'area, anche se chiaramente firmava a nome suo, che ieri in piazza non abbiamo visto, ma che evidentemente sta ragionando su questo.
1: Beh sì, diciamo l'intervento di stamattina non l'ho ancora letto, ho letto solo il titolo, e mentre l'intervento di ieri sì, era chiaramente un'apertura di dibattito, chiedeva questo Casarini, peraltro Mediterranea, c'erano delle persone ieri, Mediterranea Save Humans, c'erano delle persone che sono venute in piazza, si sono presentate, pensavo facessero anche l'intervento, invece non l'hanno fatto, ma insomma sì, se è evidente, diciamo Casarini diceva i sinceri democratici devono allearsi con i movimenti, e quando parliamo di diciamo c'è sicuramente una parte della campagna che è legata alla far crescere l'autogestione relativamente alla comunicazione, alle infrastrutture, appunto a tutto ciò che è internet, che è decisamente dal basso anche nel fare concretamente delle cose. C'è sicuramente, a mio parere, un aspetto che è quello che deve coinvolgere dal basso e andare a fare pressione verso gli organi di governance delle banche, della rete, e questo indubbiamente non può che essere qualcosa che si apre un po' sia al dibattito sul cosa fare, perché poi per esempio la soluzione tipicamente sovranista del dire spostiamo gli oligopoli che controllano le grandi piattaforme social o di cloud, per esempio, da gli Stati Uniti all'Europa, beh, è per esempio una soluzione che a noi convince poco, perché quello che invece ci convince anche da questo punto di vista è la questione del decentramento, è la questione del centralizzare il potere, ma rendere possibile una pluralità anche di infrastrutture. E la questione invece sul finanziario, insomma, si parla
0: che
1: di questo.
0: È l'argomento di cui si occupa Raparelli stamattina, sostanzialmente appunto del, come dire, diritto a avere un conto corrente per i cittadini e le cittadine europee che non siano sanzionabili da parte degli Stati Uniti, parlando di quello che sta facendo l'Europa e chiedendosi perché la politica italiana non ne parli.
1: Diciamo che la riunione dei BRICS, mi pare della scorsa settimana, quella per esempio è un'indicazione che sarebbe interessante che qualcuno in Italia e in Europa raccogliesse, perché non parlano di troncare completamente e di costruire una moneta digitale o meno che sia comune a quell'area geopolitica, parlano invece di per esempio fare gli interscambi tra le varie banche in moneta locale, il che per esempio taglierebbe completamente fuori il dollaro e impedirebbe sia le sanzioni sia questa egemonia negli scambi economici finanziari. È chiaro che per fare questo ci vuole l'accordo tra i diversi stati, peraltro all'interno dell'Europa questo è già possibile, quindi è ovvio che qui il problema è anche quello per cui se si vogliono fare investimenti nei fondi appunto di investimento, che sono di questo guazzabuglio di azioni che vanno a finanziare aziende di tutto il mondo, è chiaro che lì va affrontato un altro tema, insomma, non, che probabilmente è quello legato all'anticapitalismo, insomma.
0: Certo. Senti, tornando alla piazza di ieri, c'è stato anche, diciamo, un minimo di dibattito rispetto a Banca Etica, nel senso che c'è stato un intervento, il microfono era aperto, di chi ha voluto dire Banca Etica, cioè presumibilmente una persona di Banca Etica, Banca Etica non è il nemico, non dovete attaccare Banca Etica. Su questo è stato risposto dal microfono, da te nella fattispecie, non so se vogliamo risintetizzare qual è, insomma, l'opinione della piazza, di chi ha indetto la piazza rispetto a Banca Etica.
1: Allora, intanto io credo di non aver spiegato bene ieri, preso un po' dal quel minimo di provocazione il tipo di Banca Etica ha cominciato a fare urlando mentre parlavo. Però detto questo, il punto è che per noi Banca Etica non è un nemico, però indubbiamente è stata una delle questioni determinanti dell'impossibilità a muoversi di Autistici Inventati, così come è stato un problema, perché ricordiamolo, Banca Etica ha prima fermato e poi sospeso il conto di Autistici Inventati con i soldi delle donazioni dentro, senza dargli la possibilità di svuotare quel conto, cosa che è prevista dalla finestra di tempo da quando scattano le sanzioni a quando, diciamo, entrano in vigore, per cui è completamente, loro contestano questa questo modo di intendere la finestra, ma insomma la realtà è così, perché è successo in altri casi. E dopodiché quindi loro non si sono comportati affatto eticamente da questo punto di vista, non sono i nostri nemici, però indubbiamente c'è bisogno che loro facciano dei passi se vogliono essere parte di questa campagna, perché loro questo dicono: noi siamo d'accordo, siamo contro le sanzioni, siamo d'accordo per trovare delle soluzioni. E allora, se vogliono trovare queste soluzioni, si devono confrontare e soprattutto devono avere un po' il coraggio di forzare quelle che sono lo status quo, perché ricordiamolo, non c'è niente di legale in tutto questo, cioè è il timore e la paura di sanzioni da parte degli Stati Uniti che induce gli intermediari, non solo la banca ma anche altri, a interrompere immediatamente i rapporti col soggetto sanzionato, in questo caso con Autistici Inventati. Quindi ci sono vari economisti, alcuni intervistati da Radio Onda Rossa, altri hanno scritto sul Manifesto, su Altra Economia, sono andati su Radio Blackout, che dicono che ci sarebbero state delle strade alternative, perlomeno diciamo riducendo l'operatività del conto di Autistici Inventati, in modo da consentirgli tutta l'operatività che è legata agli scambi europei, per esempio i bonifici SEPA si possono fare, i bancomat si possono fare senza entrare in relazione con le banche corrispondenti statunitensi. È chiaro che se il timore è quello di salvaguardare i propri fondi di investimento, lì appunto c'è un altro tema: se tu investi in fondi statunitensi c'è un problema, perché tu sei una banca etica, non sei una banca che fa investimenti, oppure non sei etica. Insomma, secondo me il tema è questo.
2: Delle due l'una.
1: Esatto.
2: Mi ricollego a quello che stavi dicendo, perché proprio in rassegna stampa, oltre al Manifesto, un altro quotidiano che dava spazio sia alle mobilitazioni di ieri che in generale alla vicenda, in questo caso da un punto di vista giuridico, è anche il Fatto Quotidiano, che ha intervistato Emilio De Capitani, un giurista, e proprio su questo, in realtà, nelle varie, insomma, nell'intervista gli veniva chiesto se ci fossero dei precedenti in merito a quello che sta avvenendo, soprattutto sulla chiusura di un conto corrente, e fa l'esempio del quanto avvenuto il famoso caso Kadri, cioè un cittadino saudita che figurava in una lista di sanzionati, cioè per legami con Al Qaeda, che per quanto la persona viveva in Svezia e per quanto nella vicenda comunque la Corte di Giustizia aveva riconosciuto legittimo il provvedimento del Consiglio dell'ONU, comunque questo doveva rispettare i diritti fondamentali e quindi la possibilità di avere dei soldi per sopravvivere, per i figli in generale, insomma per le spese correnti in generale. Poi durante l'intervista lo stesso giurista mette in evidenza come un ruolo fondamentale in merito a queste sanzioni in realtà spetterebbe soprattutto all'Europa e alla Commissione, al Parlamento Europeo. Da questo punto di vista, adesso non so se forse mi sono perso qualche passaggio, però non so se c'è stato poi qualche intervento in ambito europeo, italiano e non solo, che abbia preso posizione e parola in merito a quanto sta avvenendo.
1: Allora sì, questo caso credo che non sia l'unico, c'è anche quello di un cittadino sloveno addirittura che è stato sanzionato esclusivamente dagli Stati Uniti, non dall'ONU, a cui è stato riconosciuto il diritto ad avere un conto corrente di base, proprio perché sappiamo che ormai o vivi completamente ai margini oppure senza un conto corrente è praticamente impossibile vivere, quindi è stato riconosciuto questo diritto. Ora è vero che Autistici Inventati è un'associazione, mentre questi due casi sono invece delle sono persone singole, quindi è chiaro che il profilo cambia, però diciamo un principio lo stabiliscono. Che cosa è stato fatto in Europa? Diciamo, al di là del fatto che sia in Olanda che in Italia ci sono state delle interrogazioni parlamentari, in Italia verso l'Europa, un po' tardive forse, ma insomma ci sono state, sono arrivate dopo che il collettivo Autistici Inventati aveva chiuso, però insomma ci sono state. E il punto secondo me sul momento, al di là della costruzione di infrastrutture indipendenti e così via, che è il dibattito di cui parlavamo prima, sul momento in Europa esiste questo regolamento chiamato Blocking Statute, che in sostanza impedisce alle aziende europee di dare seguito a delle sanzioni di aziende di stati extraeuropei, che è esattamente questo caso. Il problema è che i problemi rispetto all'attuazione di questa cosa sono due. Uno, che è un provvedimento pensato per le aziende, e peraltro è anche molto specifico, nel senso che c'è un allegato a questo regolamento che stabilisce a quali soggetti sanzionati si può applicare. Quindi la prima richiesta che infatti la campagna del Mirino fa è: inserite Francesco Albanese e tutti i colpiti da queste sanzioni, Autistici Inventati, Palestine Action, i giudici della Corte Penale Internazionale, all'interno di questo allegato al blocking quote. E questa è la prima richiesta che al momento non è stata accettata, quindi all'interno di questo allegato non ci sono questi sanzionati, perché questo nasce, un regolamento che nasce per mettere a riparo le aziende europee che avevano rapporti con l'Iran sanzionati dagli Stati Uniti. Quindi capite che si è passati dal tutto un meccanismo montato per le aziende, sia in termini di sanzioni sia in termini di salvaguardia dalle sanzioni, a un meccanismo che invece va a colpire non le grandi aziende ma coloro che dissentono poi alla fine. L'altro problema di questo blocking quote è che sostanzialmente chi ha rapporti con i sanzionati si trova, nel caso il sanzionato fosse salvaguardato da questo blocking statute, si troverebbe nel o essere illegale perché non rispetta il regolamento europeo e quindi applica le sanzioni determinate dagli Stati Uniti, oppure è legale, diciamo, in Europa perché rispetta il regolamento, ma sarebbe a rischio rispetto alle sanzioni degli Stati Uniti, proprio perché il tema è un tema in qualche maniera extra legale completamente, perché tutta questa storia che fanno gli Stati Uniti con le sanzioni è abbastanza illegale. Quindi, insomma, il tema effettivamente è complicato. Però qui, se non ci mettiamo le mani, prima ce le mettiamo e prima forse si riesce ad avere
0: se non ce le mettiamo, ce le mette qualcun altro in maniera meno simpatica, insomma, sicuramente.
1: Sicuramente, esatto.
0: Senti, tornando alla piazza di ieri a Roma, che poi sentiremo anche Firenze per sapere com'è andata lì, dicevi appunto che come gruppo organizzatore eravate abbastanza contenti e la piazza è stata sicuramente bella e significativa. Parti di movimento e di associazionismo non c'erano, questo lo dobbiamo dire, poteva essere più grande quella piazza, e ci chiediamo anche, almeno io mi chiedo anche, se sia ancora, che c'è ancora bisogno di lavorare perché si capisca l'urgenza, la generalità e l'importanza della questione. E poi ti chiedo anche a Roma come continuerà la campagna nel mirino.
1: Allora, sì, nei numeri forse si poteva aspettare qualcosa di più, soprattutto alla luce dell'assemblea cittadina che c'era stata 10 giorni prima, che obiettivamente non se ne vedevano di così numerose da tempo a Roma. Quindi è chiaro che a fronte di un'assemblea cittadina di quasi 300 persone, poi non arrivare a 1000 in piazza sicuramente può costituire un elemento, diciamo, almeno di riflessione. Io penso due cose rispetto a questo. Innanzitutto, la velocità con cui e la rapidità con cui è stata costruita la presentazione della campagna, quindi la manifestazione del 25, un po' ha penalizzato, sia perché un sacco di centri sociali, di spazi avevano delle iniziative che non è che si potevano buttare all'aria perché bisognava tutti andare in piazza. E quindi questo un po' ha penalizzato, così come ha penalizzato per esempio il cambio di luogo in cui è avvenuta la manifestazione, del che ringraziamo naturalmente le nostre gentili forze dell'ordine. E però, diciamo, comunque,
0: peraltro, per una partita dell'Italia di cui non si è accorto nessuno.
1: Sì, esatto, che ha pure perso. Va bene, però, diciamo, quindi questo un po' a parziale giustificazione dei numeri non così alti. E l'altro aspetto che comunque, diciamo, si parla di questioni abbastanza, se vogliamo, anche tecniche, sia la questione delle sanzioni, sia la questione della rete, non sono argomenti facilmente digeribili, e quindi anche questo secondo me un po' ha penalizzato. Detto questo, io credo che appunto andava fatto in velocità, perché altrimenti l'interesse sarebbe scemato, e poi lanciare la stessa campagna fra 3 mesi sarebbe stato ben più complicato. Invece, secondo me, quello che abbiamo riscontrato e che ci dobbiamo portare a casa con soddisfazione è che comunque, con chiunque abbiamo parlato, anche se poi in piazza non l'abbiamo visto perché magari nel proprio spazio avevano delle iniziative, o perché un venerdì pomeriggio a Roma persone, magari chi lavorava, chi era abbastanza presto raggiungere la piazza alle 5. Però comunque, con chiunque abbiamo parlato, abbiamo riscontrato un interesse che sembra sincero, ecco, e secondo me questo è dimostrato anche un po', come dicevo all'inizio, dall'attenzione che nella piazza c'è stato. Normalmente, insomma, in questi presidi spesso si chiacchiera, per carità, anche ieri è stato un'occasione per chiacchierare, salutarci, stare insieme, però ho notato un'attenzione agli interventi che spiegavano le questioni molto forte. Quindi diciamo io sono per questo sono abbastanza soddisfatto di come è andata. E adesso vedremo come proseguire, perché ora la campagna è stata lanciata e abbiamo lanciato anche questo appuntamento per una prossima assemblea cittadina, proprio per fare il punto e capire come proseguire, che tipo di interesse sui vari livelli, anche perché ricordiamolo che uno degli interventi che la campagna vuole portare avanti è proprio questo del 10-100-1000 server autogestiti, ovvero incentivare i server autogestiti, indipendenti, che possono cambiare un po' lo scenario, soprattutto se, e questo è un altro dei temi, non venga lasciato a quei poveri quattro scemi di nerd o di A Club, quali siamo, diciamo la questione esclusivamente tecnica, ma se ne fa una questione politica, per cui questi servizi si progettano insieme, si usano insieme, si difendono insieme, ecco, perché di questo stiamo parlando, di mettere in campo delle tecnologie che non siano quelle del dominio, e quindi anche questo sarà una scommessa che vedremo quanto verrà accolta da questo pezzo di società civile che noi speriamo di coinvolgere.
0: Ricordo a chi ci ascolta, poi lo metteremo anche nella pubblicazione del post, il sito nelmirino.tracciabi.li, dove si trovano tutti i materiali per informarsi e per divulgare, e ti chiediamo se c'è già un altro appuntamento.
1: Sì, come dicevo dovrebbe, perché sono ancora affaticato da questa settimana dura, però l'abbiamo lanciato in piazza e è l'8 ottobre al Centro Sociale Forte Prenestino una nuova assemblea cittadina per proseguire la strada della campagna Nel Mirino.
0: Diciamo che con questo per ora possiamo chiudere, credo. Diamo l'appuntamento alle Dita nella Presa domani sera alle... C'è domani sera?
1: Domani sera no.
0: No, non c'è, quindi domenica prossima ci sarà una replica.
1: Credo che ci sia una replica, esatto.
0: Ci sarà una replica, ma ti salutiamo per trasferirci nella piazza di Firenze della campagna Nel Mirino.
1: Vi ringrazio, grazie a tutta Radio Onda Rossa, grazie a tutte coloro che ci hanno aiutato in questa dura settimana di avvicinamento alla manifestazione di ieri.
0: Grazie a te.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Радио.
1: Радио Андарусса. La voce
2: della cultura antagonista. Antagonista.
3: Ed eccoci, passiamo alla seconda piazza, passiamo a Firenze. Ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
3: Allora, com'è andata?
4: Ma allora, senti, è andata piuttosto bene, siamo abbastanza contente. È stata, allora, io già ve lo dicevo ieri ai microfoni, ho delle difficoltà a contare le persone in piazza, però confrontandomi i numeri che ci siamo dati più o meno sono sui 700-800, quindi un po' meno di 1000, ma non troppe meno, ecco.
3: Beh, buono.
4: Che comunque è buono.
3: La convocazione era davanti al consolato americano, quindi in questo caso diciamo l'idolo polemico era il
4: sì. Sì, la convocazione era quella e appunto il consolato americano è oltretutto in una zona di Firenze che già di per sé il centro storico è una bomboniera, ma il consolato in particolare è proprio in una terra di nessuno, quindi tutte le volte che si fanno corteo presidi davanti c'è questa situazione un po' surreale di dove sei in mezzo al niente, in mezzo ai turisti, ma comunque sì. E 700-800 persone più o meno per una convocazione fatta in fretta e anche un venerdì pomeriggio che comunque molte persone hanno a lavorare, insomma comunque ci è sembrato un buon numero, la risposta è stata sicuramente di affetto e di solidarietà, ecco.
3: E poi vi siete mossi anche in corteo?
4: Sì, allora ci siamo mosse, siamo andati in corteo fino alla prefettura di Firenze perché è un po' il simbolo del governo a Firenze, nel senso è l'unico edificio simbolico che possiamo, o perlomeno uno dei più importanti che possiamo attribuire al governo, e quindi quando si deve fare delle rivendicazioni nella nostra città indirizzata al governo si va sotto la prefettura tipicamente, e quindi sì, un po' la questione era andare dal consolato americano al governo italiano per tirare in ballo anche il silenzio abnorme che c'è stato e continua a esserci su tutta questa situazione che, come avete già detto molte volte, non riguarda assolutamente soltanto il collettivo Autistici in Ventre, ma è ben più larga, insomma, e nonostante sia molto larga e molto grave, non c'è stata praticamente nessuna risposta, c'è solo un grande silenzio, ecco, e quindi siamo andati lì sotto per questo.
3: Senti, com'era la

0: fatto anche con un intervento anche a Roma. Arci Roma, ho visto sui suoi social che ha aderito, ma insomma in piazza, se c'erano, non hanno preso parola, ecco.
1: No, non hanno preso parola neanche a Firenze, devo dire. Infatti la sensazione che ho io è simile un po' a quella che avete detto prima, che ha detto il compagno prima che avete intervistato, che ancora non si sia veramente capita la gravità della questione e quanto è ramificata e quanto è estesa. Perché comunque sì, è vero che hanno aderito e questa adesione è stata anche non proprio immediata, ma insomma c'è stata ed è stata importante. Però sicuramente in piazza di fatto non c'erano, comunque c'erano a livello individuale, ma non ci sono stati interventi, non ci sono state presenze esteriori, no? Ora è vero anche che molte piazze questo tipo di soggetti ha una presenza un po' più discreta, ecco, non solo in questa, però è comunque un segnale, cioè nel senso noi ci aspettiamo, abbiamo detto spesso che questo è un punto di partenza, COP25 era un po' il primo momento di simbolico bilancio da cui però si deve continuare, e noi quello che speriamo è che, va bene, questo è un punto di partenza, però a questo punto ci vuole una presa di posizione un po' più forte, un po' più coraggiosa da parte di tutte e anche da quei soggetti che forse effettivamente ancora non si stanno tanto rendendo conto quanto la cosa li riguarda da vicino concretamente.
0: Sì, questo, quindi bisogna sicuramente lavorare sulla, da una parte sull'elaborazione, perché anche come si diceva anche col compagno prima, non so tu cosa ne pensi, c'è molto da pensare collettivamente, ecco, come ne usciamo dai cappi che stanno stringendo, sia per quanto riguarda internet, sia per quanto riguarda la sopravvivenza finanziaria, non che a noi la finanza ci piaccia, ma senza non si sopravvive, insomma senza conti correnti eccetera, come realtà politiche. E dall'altra, quindi c'è molto da elaborare e poi c'è da trovare il modo di comunicare in maniera ancora più ampia.
1: Sì, perché penso che effettivamente questi siano un po' due temi, nel senso che da un lato si è faticato e si sta ancora faticando molto a far uscire questa vicenda dai suoi stretti contorni, per cui molte persone ancora effettivamente considerano questa vicenda come una vicenda che riguarda il collettivo Tistici Inventati o al massimo quei buffi collettivi di nerd che siamo, ma e quindi diciamo che tutto il lavoro che abbiamo fatto poi in questo mese alla fine è stato anche volto a far capire che va allargata la questione, ma non sempre c'è riuscito e comunque abbiamo trovato non proprio un ascolto estremamente ricettivo da questo punto di vista, e quindi su questo bisogna sicuramente lavorare. E devo dire come su questo obiettivo ci siamo già date almeno a Firenze un po' di appuntamenti prossimi che non hanno ancora delle date, però quello che vorremmo fare sarà un calendario di presenze fisiche in vari, per esempio, circoli. Firenze, ci sono molte case del popolo e sono molto radicate nel territorio, circoli Aggi, e lì andremo, così come andremo fisicamente nei vari spazi più che potremo, per provare a, anche in altri modi che non sono necessariamente quello di piazza, di portare questo allargamento del discorso. E l'altra questione che dicevi te, che è giustissima, ma quindi che facciamo? Cioè, come ci riorganizziamo? Su questo, chiaramente, come dicevate anche prima, l'argomento è difficilissimo, è complessissimo e su tante cose abbiamo molto la percezione che non ci possiamo fare niente, no? Che comunque sono argomenti molto più grandi di noi, che ti calano dall'alto, che comunque su cui noi abbiamo un'impotenza generalizzata. Però questo non toglie che dobbiamo affrontarla, perché se no ci ingoierà, e quindi quello che stiamo cercando di fare perlomeno qua, ma vedo che anche a Roma più o meno stiamo molto sulle stesse frequenze, è di spezzettare anche l'argomento, cioè di affrontarlo prendendo i singoli aspetti, anche perché appaia un po' meno gigante, e andare con coraggio e

0: determinazione a studiarli, questi singoli pezzetti, e a inventarsi delle possibili soluzioni, alcune delle quali passano necessariamente dall'auto-organizzazione. Io devo dire, su questo le assemblee cittadine di Firenze sono state molto rincuoranti, perché seppur variegate, che non erano proprio solo strette al giro della compagneria, c'era veramente una sfiducia pressoché totale nelle istituzioni europee, non solo, e anzi una voglia di rilanciare su delle soluzioni che passassero dall'auto-organizzazione, quando è possibile ovviamente, perché purtroppo non sempre lo è. Però anche sulle questioni economiche e finanziarie, così come giustamente dicevi, non fa piacere parlare di questi argomenti, è un po' una sorta di tabù, se vogliamo, nei nostri giri, ma questo è sicuramente quello che fa che poi ognuna di noi si organizza in maniera individuale e non ragioniamo mai collettivamente di queste questioni, e invece bisogna farlo.
1: È assolutamente necessario. Ieri nella piazza di Roma si ricordava anche un altro aspetto immediato, cioè da una parte prendiamoci cura delle nostre infrastrutture autogestite, nel senso che forse su Autistici Inventati per 25 anni c'è stata una delega molto grande da parte del resto del movimento, e dall'altra prendersene cura significa anche capire e praticare l'autogestione su internet, abbandonare i social media, per dirlo fuori dai denti, invece praticare altre forme autogestite, come per esempio quello che è Gancio di Roma a Roma e La Punta a Firenze, cioè i collettori che danno visibilità alle iniziative. Non so, insomma, se questo è stato un tema anche a Firenze.
0: No, sicuramente, anche perché devo dire, abbiamo riscontrato rispetto a anni che, lo dico sinceramente con una punta di polemica, eravamo un po' gli alfieri nel deserto, perché comunque quando si parlava male dei social media ci veniva spesso riso in faccia, perché comunque ci devi stare, perché sembrava un po' il mantra che se vuoi uscire dalla frustrazione dell'isoletta della sinistra che non conta, devi per forza utilizzare questi strumenti. Adesso devo dire che in realtà un po' a me mi sembra che le cose stiano un po' cambiando nella percezione anche che abbiamo riscontrato con le persone con cui andavamo a parlare, perché insomma mi sembra che ormai nodi siano venuti più che al pettine e siano anche una questione di banale boicottaggio e di anche togliere del potere agli Stati Uniti, alle big tech, che poi sono le stesse che ti fanno le sanzioni e che fanno le guerre, eccetera, però si nutrono di quel potere che tranquillamente gli stiamo dando. E quindi questa sembra una questione anche banale, minima, ma poi alla fine dei conti glielo stiamo dando proprio tranquillamente questo potere. Quindi uscire un attimo da questa sensazione che per forza devi utilizzare questi strumenti perché altrimenti non conti più niente, è un qualcosa che adesso non si può più rimandare e sta venendo un pochino fuori. A me sembra che intanto lo sento dire anche senza doverlo tirar fuori io, e sono già le persone da cui andiamo che ce lo dicono, quindi mi sembra che qualche passo in avanti si stia facendo. Chiaramente bisognerà anche fare uno sforzo, e questo ce lo stiamo dicendo tra tutta la comunità degli e-club, di e-meeting e dei servizi autogestiti e degli strumenti autogestiti. Bisognerà fare uno sforzo di riorganizzazione e di anche studio, se vogliamo, dei bisogni delle persone, in modo da non offrire qualcosa che per noi sembra importantissimo e poi magari per le persone non lo è. Cioè bisognerà, come dicevate prima, che questi strumenti li pensiamo insieme e che quindi poi ce li difendiamo, ce li costruiamo e poi ce li sentiamo nostri. Solo così poi riusciremo davvero a forse sottrarre il potere alle big tech e costruirci un nostro mondo organizzato, ecco.
2: In questo senso, per lasciarci anche un po' di speranza, forse tutto ciò può essere anche l'occasione per appunto trovare nuove strade, ma soprattutto per allargare la platea, perché poi magari appunto non anche gli strumenti, anche la difficoltà magari della tematica può non sempre aver aiutato la comprensione.
0: Ma sì, devo dire, certe cose in fondo ormai sono abbastanza ovvie, perché la questione, la vicenda Autistici Inventati effettivamente era difficile da comprendere forse, ma
1: l'importanza degli strumenti invece penso che entri nelle case di tutte, tutti e tutte noi, cioè le mail, i siti, i blog, ormai nel senso
2: motori di ricerca,
1: cioè nessuno di noi passa un'intera giornata senza entrare in uno di questi strumenti.
0: Sì, ma tra l'altro anche banalmente la questione della censura, cioè io sinceramente non riesco a normalizzare il fatto che chi pubblica e fa la propria comunicazione su canali appunto in mano alle big tech poi si trovi costantemente censurato i propri contenuti e debba ricorrere, quando va bene può, a degli escamotage per cui Palestina va scritta con i numeri e poi bisogna usare le figurine perché altrimenti se no ti censurano. Tutta questa escalation di censure sempre più pervasive, sempre più totali, è qualcosa che non è, cioè stiamo forse normalizzando, però è palese che ci stiamo noi adattando a un modello comunicativo sempre più repressivo di fatto, e quindi insomma questa cosa salta
1: un po'. Poi quando l'intelligenza artificiale leggerà la parola Palestina anche con i numeri, che faremo?
0: E già lo fa, insomma, penso, quindi sì.
1: Cioè non pubblicheremo più la parola Palestina, cioè nel senso se
2: non è quello a girare, insomma.
1: Cioè quei social non sono nostri e fanno come vogliono, ecco, sostanzialmente questo lo sappiamo, e peraltro non solo non sono nostri, ma sono dei nostri nemici politici.
0: Esatto, sì, esattamente, sì. Direi che cioè è proprio ormai è proprio sotto gli occhi di tutti, non so veramente cos'altro dovrebbero fare per renderlo più chiaro di così.
1: Benissimo, senti, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ci risentiremo molto presto per continuare a parlare della campagna nel mirino, anche in attesa insomma di iniziative in altre città.
0: Ma no, avete già detto il sito di riferimento e su quello penso che sicuramente pubblicheremo i prossimi appuntamenti. Noi ancora non abbiamo dato una data, come invece è stato fatto a Roma, di una prossima assemblea, ma penso che verrà decisa a breve. E l'indicazione appunto, come dicevo prima, è di dividersi un po' in gruppi di lavoro, e quindi credo che su quel sito potrete poi trovare le indicazioni per eventualmente anche partecipare a questi gruppi di lavoro, dove sicuramente serviranno anche persone capaci e un po' esperte nei vari settori di cui parleremo, ecco.
1: Ma anche no, ricordiamolo che questa questione è una questione politica, non solo per expert.
0: No, infatti anche, assolutamente, c'è bisogno di tutte, ecco.
1: Senti, grazie e a presto.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: E ricordiamo in chiusura di questo spazio il sito a cui faceva riferimento la campagna, che abbiamo già detto, nelmirino.tracciabi.li, e ricordiamo anche che la prossima assemblea romana sarà l'8 di ottobre al Forte Prenestino.

0: 12:21 Radio Onda Rossa 06 49 17 50, se volete intervenire. Ma intanto noi siamo tornati a Firenze per una manifestazione che ci sarà oggi pomeriggio, una manifestazione regionale contro distruzione del territorio, sionismo e guerra. Abbiamo con noi un compagno di Assemblea Sciopero Firenze a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Buongiorno a voi e grazie a voi.
0: Qua abbiamo visto la locandina, sulla locandina si legge: la Toscana va in guerra e apre al sionismo. A cosa si fa riferimento?
1: Allora, si fa riferimento al fatto che diciamo la notizia contingente è stato questo progetto di agrofotovoltaico, cioè fotovoltaico a terra, che dovrebbe essere installato a Ribolla nel Grossetano. Praticamente i cittadini, i comitati della zona, che già erano attivi nella solidarietà alla Palestina, andando a scavare un po' rispetto a questo progetto, hanno scoperto che la società che si era incaricata della costruzione di questo parco fotovoltaico in realtà era dentro alcune scatole cinesi che poi portavano ad un'azienda israeliana coinvolta direttamente nella costruzione del muro e quindi nelle politiche di apartheid e genocidio contro il popolo palestinese. Diciamo che questo qui è stato un elemento contingente che ha fatto appunto sviluppare la mobilitazione su Ribolla, che sta vedendo la partecipazione di gran parte della cittadinanza. E in un qualche modo è stato un nuovo campanello d'allarme sulla Toscana rispetto appunto a tutto quello che sta succedendo nella nostra regione, se non che oggi ci sarà una manifestazione con le stesse parole d'ordine anche a Bari. E il fatto, diciamo, da cui partono queste due mobilitazioni è la presenza dei consolati onorari di Israele su i nostri territori. Ecco, nella fattispecie noi abbiamo voluto leggere e dare una lettura della presenza di questi consolati onorari, in particolare io vi parlerò di quello di Firenze, come in realtà dei veri e propri uffici di rappresentanza economica per facilitare progetti sionisti sul nostro territorio, e sicuramente il progetto di agrofotovoltaico si inquadra in questo contesto. Per farvela molto breve, il console onorario a Firenze è il famoso e famigerato Marco Carrai, che è un personaggio molto ben inserito nella politica locale, nella politica nazionale e a livello imprenditoriale, se non che vi passo proprio velocemente in rassegna i ruoli che lui ha in Toscana. Lui fa parte appunto della cordata di Confindustria, è presidente di Toscana Aeroporti S.p.A., è un consigliere del CDA delle ex acciaierie Lucchini, è stato fino a pochi giorni fa presidente della Fondazione Mayer e tra l'altro è presidente di un'azienda di cybersicurezza, e non a caso Firenze ha, diciamo, sviluppato rapporti per quanto riguarda appunto il controllo della città con videosorveglianza proprio con l'Università di Tel Aviv. Ecco, diciamo, questo è il quadro del console che possiamo fare sul console onorario Marco Carrai,
0: che diciamo abbiamo sentito nominare più volte anche da queste parti, appunto proprio se non altro per la presidenza della Fondazione Mayer, e che le proteste finalmente hanno portato a far sì che non lo sia più. Parlo delle proteste anche di sanitari per Gaza, eccetera, e anche, come dire, un po' un'eminenza grigia dietro a Renzi, si può dire?
1: Sì, sicuramente, cioè è un faccendiere, amico di Renzi, e comunque sia con Renzi ha sviluppato, come dicevo prima, sia da un punto di vista territoriale sia da un punto di vista, diciamo, nazionale, internazionale, insomma tutta una serie di passaggi e trame politico-economiche, insomma, che poi in parte sono anche di dominio pubblico. Sì, Marco Carrai era presidente della Fondazione Mayer, diciamo che non è stato, lui è arrivato a fine mandato. Il suo mandato chiaramente non è stato rinnovato, e questo è dovuto alle proteste che si sono levate in tutti questi anni. Dall'altra, insomma, ha salutato il suo ruolo con tanto di conferenza stampa, accompagnato dal presidente della regione Eugenio Giani, che in un qualche modo ha fatto presente che Carrai aveva passato dei momenti durante i mesi scorsi in cui avrebbe voluto lasciare, ma sarebbe stato proprio lui, Eugenio Giani, a consigliargli di rimanere perché in carica, perché non era giusto che lui venisse meno al suo impegno per le proteste. Ecco, diciamo che questo è stato un po' il saluto che Carrai ha dato al suo ruolo. Ora diciamo che quello che dovrebbe essere il suo sostituto in un qualche modo è un uomo di riferimento per lo stesso Carrai, ecco, quindi nella fattispecie non è proprio il console onorario di Israele che sarà presidente della Fondazione Mayer, ma allo stesso tempo è qualcuno che fa parte insomma dello stesso circolo. E su questo ci teniamo a dire che poi in realtà la Fondazione Mayer, che è un ospedale pediatrico, però essendo una fondazione si basa su finanziamenti appunto privati, in un qualche modo è una fucina di relazioni e rapporti internazionali che come sempre poi possono fresarsi della beneficenza per un ospedale pediatrico, ma che al contempo sono anche un ambito, un contesto in cui proprio si sviluppano delle relazioni economiche, ecco, di grossa portata. Tant'è che lo stesso Carrai ha creato proprio all'interno del Mayer, parallela alla fondazione, una sorta di board all'interno del quale appunto recepire poi tutta una serie di finanziamenti extra con tutti i contatti che lui sviluppava specialmente dagli Stati Uniti e ai quali insomma hanno partecipato e hanno risposto diversi esponenti sionisti dagli Stati Uniti.
0: Senti, tu dicevi prima che Carrai è anche presidente degli aeroporti toscani, gli aeroporti sono stati molto coinvolti per quanto riguarda la guerra, il sionismo, la lotta contro, parlo della nuova pista dell'aeroporto di Firenze, ma poi anche di Pisa.
1: Sì, perché comunque sì, almeno la lettura che stiamo dando anche rispetto alla questione dell'apertura della nuova pista di Peretola, insomma, che ancora sta da fare, cioè non è detta assolutamente l'ultima parola, però inquadrato nel quadro dei voli dello spazio aereo regionale, a nostro modo di vedere e a modo di vedere di tutti coloro che si spendono sia contro la guerra che contro la costruzione della nuova pista, dovrebbe in un qualche modo essere anche un elemento che va ad alleggerire il carico del traffico aereo civile su Pisa, dirottandolo su Firenze, e quindi in un qualche modo sarebbe anche un viatico per aumentare il traffico militare sull'aeroporto militare di Pisa, che comunque sia anche su dei progetti di allargamento, e si potrebbe mangiare appunto una parte dello spazio del civile, per intendersi. Quindi sono oggettivamente cose che sono proprio connesse tra loro, cioè lo sviluppo della Toscana come hub militare di guerra e l'aeroporto civile su Peretola a Firenze. Ecco, su questo poi, per farvi un quadro proprio passandone in rassegna senza approfondire, in questo momento abbiamo la ristrutturazione del porto di Livorno con la Darsena, che dovrebbe avere proprio una banchina dedita al traffico d'armi. Viene utilizzato anche il porto di Piombino per il traffico d'armi, abbiamo video, foto, insomma, di transito di mezzi militari. Dall'altro abbiamo, rispetto alla base di Camberbi, il dragaggio dei canali navicelli, che dovrebbe appunto consentire a Camberbi di avere un collegamento ancora migliore e più coperto rispetto al mare, e allo stesso modo la riattivazione di una vecchia linea ferroviaria, la linea di Tombolo, proprio dedita al trasporto di armi e mezzi militari da Livorno a Camberbi. E poi abbiamo la base di Coltano, che si potrebbe estendere anche fino all'entroterra con poligoni di tiro e test di mezzi militari fino a Pontedera. Poi abbiamo la ristrutturazione delle linee ferroviarie secondo gli standard NATO per il trasporto di armi. il comando NATO che si è insediato nella caserma Preghiera a Firenze Sud poco tempo fa, e poi appunto quello che raccontavamo, diciamo, in termini pervasivi degli interessi sionisti sul nostro territorio, che si vanno ad aggiungere alla presenza di Leonardo, che comunque sta valutando con la regione toscana lo sviluppo di un hub diciamo militare, un distretto industriale militare molto più ampio di quello che già non abbiamo oggi in Toscana.
0: Quindi una militarizzazione che riguarda sostanzialmente tutta la regione, e mi sembra anche scontato chiederselo, ma te lo chiedo: qual è il coinvolgimento della regione, che ricordiamo a guida di centrosinistra con Giani presidente?
1: Il coinvolgimento della regione chiaramente è un coinvolgimento, diciamo, diretto e indiretto, nel senso che comunque sia quando sono loro dirette le responsabilità, come per esempio nel caso del fotovoltaico di Ribolla, perché loro potrebbero bloccare quel progetto, in realtà stanno lì a tentennare, però in realtà lo avvallano e lo incentivano, tant'è che poi è un progetto fotovoltaico che verrebbe anche, diciamo, aiutato da fondi pubblici, incentivi e così via, proprio diretti della regione. Quando invece non sono loro per i diretti responsabili, per così dire, no? Come nel caso dell'insediamento del comando NATO a Firenze, nel momento in cui gli vengono fatte rimostranze, che sia la regione toscana, che sia la giunta comunale fiorentina, alzano le mani e dicono: questa non è competenza nostra, questa è competenza del ministero, questi sono gli accordi in ambito NATO, quindi noi non possiamo dire niente, come se fosse poi tra l'altro soltanto una questione, diciamo, tecnica e burocratica e non politica, per cui non puoi fare niente diciamo burocraticamente, amministrativamente, però potresti esprimere una posizione politica, se non che tutte le opere, diciamo, annesse e connesse esterne a quella servitù militare comunque sia stanno in capo alla regione, al comune e agli enti locali, insomma. Ma detto ciò, ecco, diciamo così, per far comprendere quali siano le posizioni politiche che non vengono espresse, ma non diciamo questo perché abbiamo velleità che oggi il PD, il centro-sinistra o il cosiddetto campo largo si possa esprimere in modo differente da come sta facendo, ecco. Semmai il loro posizionamento all'interno di queste mobilitazioni è sempre stato un posizionamento molto, diciamo, opportunista, e poi nei momenti in cui c'era da tenere duro, come nei momenti in cui per esempio sono stati arrestati i palestinesi, tra cui Hanun, accusati di aver, diciamo, finanziato il cosiddetto terrorismo palestinese, ecco, sono arrivati addirittura a dire: non li abbiamo mai conosciuti, non li abbiamo mai visti, non sappiamo chi siano, e condannare, insomma, il loro eventuale coinvolgimento in azioni di questo tipo.
2: Guarda, volevo, in realtà mi hai in parte risposto, proprio chiederti anche oltre alla regione, quale fosse poi la presa di posizione da parte dei comuni, ecco, soprattutto, però diciamo mi sembra di aver capito che ci sia un allineamento totale in questo senso.
1: Allora, in questo senso, vabbè, allora diciamo che su, per esempio, come, scusa?
0: No, ti abbiamo perso, ma adesso abbiamo ritrovato.
1: Esatto. Grazie. No, allora, diciamo, la situazione è alle volte si presenta anche rispetto proprio ai comuni a macchia di leopardo, ma su questioni, diciamo, più specifiche, cioè per esempio i comuni a nord di Firenze, da soprattutto per esempio Sesto Fiorentino, rispetto all'ampliamento la costruzione della nuova pista all'aeroporto, sono in disaccordo, chiaramente non inquadrano il ragionamento nel ragionamento che facciamo noi. Poi i comuni diventano anche, come dire, cinghia di trasmissione, in un qualche modo si prestano anche a quest'idea per cui esiste ancora una democrazia, oltre che formale, anche sostanziale, per cui magari in zone come Ribolla si possono creare, diciamo, delle interlocuzioni dirette. Noi però poi alla fine dei conti, no, per quanto a macchia di leopardo ci possano essere comportamenti più o meno di apertura a un dialogo con la popolazione, poi, come si suol dire, stringi, quando si arriva al nocciolo della questione non vediamo mai una presa di posizione chiara e netta, per cui c'è un rifiuto diretto di queste opere sul territorio.
0: Senti, la manifestazione di oggi a Firenze come si articola?
1: Allora, la manifestazione di oggi a Firenze si articolerà nel centro cittadino, ci sarà, la partenza sarà dalla fortezza, diciamo, sui viali, subito a ridosso della stazione, diciamo che passeremo per le vie del centro e passando per le vie del centro, diciamo, i due punti che toccheremo durante la manifestazione sono la sede di Confindustria e in Piazza Duomo la sede della Regione Toscana, proprio per, diciamo, le ragioni che dicevo prima e che non sto ora a ripetere. Non passeremo dal consolato onorario di Israele per il semplice motivo che a Firenze è ubicato fuori dal centro cittadino, diciamo nella zona bene di Firenze, per intendersi, vicino a Piazzale Michelangelo, in una stradina senza uscita, quindi è un cioè è un luogo impervio e è quasi inutile andare lì a manifestare con una convocazione regionale di questo tipo. Insomma, ci siamo stati all'imbocco della strada per fare, diciamo, delle azioni simboliche e roba così, però ecco, oggi per noi non era il caso di andare a manifestare in quella zona della città. Diverso invece sarà per la piazza di Bari, perché loro il consolato onorario ce l'hanno proprio in centro città, e tra l'altro la militarizzazione di quella fetta di città, a quanto ci hanno detto, crea problemi a qualsiasi tipo di manifestazione, alla totale agibilità politica e anche sociale del centro, perché la parte intorno al consolato onorario è diventata una sorta di zona rossa e che quindi taglia in due il centro cittadino.
0: Senti, noi ti ringraziamo, ovviamente continueremo a parlare di queste tematiche, i microfoni di Radio Onda Rossa restano aperti.
1: Grazie a voi, l'ultima cosa che volevo dire, chiaramente questa è una manifestazione alla quale parteciperanno anche i giovani palestinesi e, diciamo, in un qualche modo è una manifestazione che qua in Toscana sta dando modo di vedere se ci sono i margini per la crescita di una sorta di coordinamento regionale, e il prossimo, diciamo, appuntamento vedremo come lo articoleremo a livello locale, sarà sicuramente quello del 10 ottobre, rilanciando l'appello di GP e UDAP, che ci sembra veramente importante, completo e complessivo. Ecco, volevo concludere con questo.
0: Grazie. Ciao.
1: Grazie a voi. Ciao, buona grazie. Giornata, buon lavoro.
0: Ciao. E diciamo due parole anche appunto sulla manifestazione gemella a Bari, perché oggi alle 16 un corteo partirà anche a Bari da Piazza Umberto per chiedere la chiusura del consolato onorario di Israele. I due consolati onorari esistenti in Italia, quello di Firenze e quello del capoluogo pugliese, il consolato onorario israeliano a Bari c'è dal 2015 e il console onorario a Bari è Luigi De Santis, imprenditore edile e presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili per le province di Bari il console onorario non è, spiega insomma il coordinamento che ha organizzato la manifestazione, un diplomatico di carriera ma un privato cittadino investito su nomina di funzioni di rappresentanza e promozione dello Stato estero sul territorio, un territorio molto investito da interessi israeliani, come più volte abbiamo ricordato. Gli organizzatori della manifestazione a Bari chiedono la chiusura del consolato e collegano questa richiesta a una critica ampia alle politiche del governo israeliano che definiscono come crimini contro l'umanità e violazioni dei diritti umani conclamate e riconosciute da organismi internazionali. Inoltre il comunicato di indizione, insomma, ricorda che appunto questo consolato facilita accordi commerciali del transito di petrolio e gas, rapporti con il settore della difesa e con investimenti immobiliari legati al turismo e appunto in un territorio, quello pugliese, dove la speculazione edilizia è molto ampia. Quindi insomma oggi ci sono queste due manifestazioni, ci sembrava importante darne conto.

0: l'hip hop non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale Ipo di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo all'Ipo, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2, il 27 settembre, ore

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre.

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: L'IVO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre.

turno chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina, portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino tra Bo e Ca. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno, in via Marconi, il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: «Questo va in stazione?» Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno aveva il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi, in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: «È scoppiata una bomba».

1, 2, 3, 10, 20, 50, 76 è la prima conta, 85 al definitivo, centinaia i feriti.

lo so io, nato nel 1985. Non lo sei tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici. Non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni, che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna. Fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: L'Ipol non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale Ipo di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Vediamo all'Ipo, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2, il 27 settembre.

0: L'IVO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2 il 27 settembre, ore 18.

0: Ben trovate e ben trovati all'ascolto delle Dita nella Presa. Quella che ascolterete tra poco è una replica. Vi ricordiamo, infatti, che le Dita nella Presa è in diretta ogni altra domenica alle ore 21.
1: Il lancio delle bottiglie incendiarie con la sedia di qualsiasi spiaggia sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
2: Radio Onda Rossa. La voce
3: della cultura antagonista.

Quindi domenica 27 settembre siamo in onda con le dita nella presa. In una puntata in cui non siamo in diretta, per cui non potete telefonarci, ma potete senz'altro ancora scriverci alla nostra email ledita nella presa@onderossa.info per qualsiasi segnalazione, commento e quant'altro. Una puntata che sarà interamente dedicata al tema dei data center. Ci rivolgeremo in particolare e quindi ascolteremo le persone che si trovano in Lombardia soprattutto e che si stanno mobilitando contro i data center. Approfondiremo i temi più politici, approfondiremo i temi tecnici e qualche riflessione anche su come mai proprio in Lombardia questa concentrazione di data center, che penso sia una domanda che chi si è interessato del tema sicuramente si è posta. Questo e molto altro nella puntata odierna, una puntata che sarà ricca di interviste e quindi a brevissimo iniziamo proprio con una di queste.

0: E quindi eccoci in collegamento con la Fornace di Rho, con cui vorremmo parlare delle mobilitazioni che seguiranno, perché la Fornace si è resa particolarmente protagonista di questa stagione di opposizione ai data center. E quindi anzitutto vorremmo partire chiedendoti di raccontarci qualcosa del territorio in cui l'SOS Fornace si viene a trovare, che genere di territorio è, quali caratteristiche ha dal punto di vista urbano, produttivo, ambientale, come fate politica su questo territorio e questo, diciamo, tutto questo cosa c'entra con data center.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, faccio una breve premessa per rispondere alla domanda su che territorio ci troviamo. Il territorio di Rho, in particolare il quadrante nord-ovest dell'area metropolitana milanese, è un territorio che da ormai 20 anni subisce continue trasformazioni. In principio fu il nuovo polo, quello che all'epoca era il nuovo polo fieristico presso l'ex raffineria Eni di Ropero, e quindi diciamo con un passaggio verso un'economia terziarizzata di manifestazioni e eventi fieristici che poi nel corso di questi 20 anni hanno poi avuto degli effetti importanti anche su quello che è il mercato immobiliare del territorio, per approfondire il quale adesso richiederebbe molto tempo, però ho sicuramente interessato anche da vicino, ed è qualcosa su cui come Fornace abbiamo lavorato, il tema degli affitti e del diritto all'abitare. È stata poi la volta di Expo 2015, quindi la grande manifestazione fieristica sul tema Nutrire il pianeta, energia per la vita, che è stato il volano, l'acceleratore di tutta una serie di processi di speculazione e di trasformazione dell'assetto urbanistico del territorio, mettendo anche le basi di quelle che poi sarebbero state le premesse anche per l'insediamento di data center sul territorio attraverso un'infrastrutturazione importante di quest'area, cioè di questa zona dell'area metropolitana. È stata poi la volta della riqualificazione dell'area di Expo 2015 attraverso l'avveniristico e il nuovo quartiere MIND, Milano Innovation District, che appunto adesso è in fase di realizzazione con un insediamento anche di multinazionali, di insediamenti residenziali ad alto costo, start-up, con tutta una serie, diciamo, di innovazioni e anche di trasformazioni infrastrutturali che comunque hanno condizionato lo sviluppo poi anche della nostra città. Io dico perché potrebbe, infatti, immagino non sia chiaro, noto, però è una città di 50.000 abitanti, quindi stiamo parlando, se prendiamo Milano come riferimento, praticamente un municipio di Milano, una zona, ecco, come dimensioni più o meno.

0: Tuttavia in questo territorio passano un sacco, nel corso di questi anni sono passati e continuano a passare un sacco di interessi immobiliari, di interessi economici importanti. Qui arriviamo un po' al tema, all'ordine del giorno dei data center, ossia il fatto che RO sostanzialmente pare ospiterà delle intenzioni almeno tre centri dati, tre data center, di cui uno in fase avanzata di realizzazione, che è un data center a cavallo tra i comuni di Rho e Pero. Rho e Pero sono due comuni con termini molto, cioè, collegati sia per, come dicevo all'inizio, del comune destino legato alla raffineria AGI per poi Eni, e condividono anche appunto questo data center che sorge appunto su un ex deposito di idrocarburi che faceva parte della filiera petrolifera collegata alla raffineria. E questo in fase già di avanzata realizzazione, ha fatto la valutazione di impatto ambientale, ha ricevuto delle prescrizioni e sta insomma viaggiando per la sua strada. È un data center di 90 megawatt di potenza richiesta, di potenza di connessione, circa poco meno di 80 megawatt per i server. Comunque è un data center di grandi dimensioni. Oltre a questo, ve ne sono altri due, uno che poi è l'oggetto delle contestazioni e delle mobilitazioni di questi mesi, che ha visto appunto, come giustamente ricordavate all'inizio, delle importanti assemblee partecipate, una a fine luglio, primi di agosto, il 30 di luglio in particolare, una al 3 settembre e poi è stata una anche il 12 settembre, non in Fornace ma nel quartiere San Michele, ad opera come dire, convocata dal comitato contro il data center del quartiere San Michele e dall'osservatorio contro il data center, che è un'altra realtà sempre del territorio, no? Un territorio così piccolo che comunque, preme sottolineare, esprime così tanta radicalità e così tanti anche soggetti che si oppongono, soggetti peraltro tutti dal basso, diciamo della società civile, o comunque soggetti auto-organizzati, ecco, più precisamente, perché dal punto di vista politico-istituzionale invece vi è complicità e nessuno prende in maniera ferma le distanze da questi progetti perché in qualche modo destra o sinistra qualcuno poi dovrà gestirli. E arriviamo poi invece appunto ai due data center. Uno è in via, diciamo, è ancora in fase di ideazione, ancora non è ancora a livello dell'iter urbanistico di cui se ne parla perché sappiamo che i proprietari hanno fatto avanzato questa proposta di data center al comune, e poi invece quello che è oggetto delle mobilitazioni, delle contestazioni, che è il cosiddetto A2-4, A2 sta per ambito di trasformazione urbana e 4 è il numero che da piano di governo del territorio, da documento di piano risulta avere. Questo ambito di trasformazione è interessato da un piano attuativo presentato da una società che è la Goodman Olympia Logistics, che è una società collegata al gruppo Goodman, si occupa principalmente di logistica e ha realizzato a livello mondiale alcuni data center, ma il suo core business tendenzialmente è la logistica, che ha appunto presentato un piano attuativo per realizzare un data center di una potenza di connessione di 90 megawatt. All'interno dove? Dell'area dove una volta sorgevano la Nilit, che era un'ex azienda chimica del territorio, e la MTM, che era una manifattura tessile. Parliamo comunque di un data center con una superficie di 25.000 metri quadri di superficie lorda di pavimento, insomma 18 metri di altezza, più piccola se vogliamo di quello che era il compendio industriale come superficie in termini, come dire, in termini quantitativi, tuttavia non è la quantità che in questo caso viene in rilievo, ma se vogliamo è la qualità. Okay? Perché, e qui arriviamo un po' al punto, al nodo centrale di quelle che sono le mobilitazioni. Allora, noi come SOS Fornace stiamo seguendo questa mobilitazione adesso perché stiamo supportando tutte le reti, i soggetti, e noi in primis ci battiamo contro le nocività che queste infrastrutture porteranno. Di che nocività stiamo parlando sostanzialmente? Parliamo di data center che hanno montati nel sottosuolo generatori a diesel con una potenza nominale di 250 megawatt termici, ragione per cui sono coinvolti anche da procedure di valutazione di impatto ambientale, che sicuramente devono fare quando non ci sono blackout, comunque dei test di prova per mezz'ora al giorno per verificare il funzionamento, che comunque aumenteranno le emissioni climalteranti in città, peggioreranno la qualità dell'aria, creeranno il cosiddetto fenomeno di isole di calore. Su questo punto ATS, quindi l'Agenzia Territoriale della Salute, si era già espressa chiedendo un distanziamento minimo tra data center di 3 chilometri proprio per evitare questo fenomeno di isole di calore. Non serve che ricordi cos'è stata l'estate, cioè l'estate che peraltro sembra non finire ancora, in termini che ovviamente non è soltanto l'estate più calda degli ultimi, è un'estate, saranno tutte estati sempre più calde legate a quelli che sono cambiamenti climatici che sono tuttora in corso e sono ormai evidenti. I rumori, per chi vive lì vicino, considerate che di fronte a questo data center c'è una palazzina, c'è cioè una zona residenziale che sarà coinvolta poi da quelli che sono appunto il funzionamento dei chiller per raffreddare i server all'interno di questa infrastruttura, dal rumore dei generatori, e quindi avranno anche subiranno anche questo disagio e sono stati anche i primi a, come dire, ad attivarsi, a chiedere informazioni per capire cosa si potesse fare, perché giustamente lo vivono anche direttamente sulla loro pelle, non lo vivono sulla loro pelle solo loro, anche diciamo, tutta la cittadinanza rodense. Quello che noi, quindi diciamo che sostanzialmente ci sono una serie di impatti che porteranno queste infrastrutture, che non, quello che è qui il punto critico che noi rileviamo, non si tratta soltanto di gestire in termini di valutazione di impatto ambientale, cioè di dire che come mitigare questi progetti, come mitigarne gli impatti, ma si tratta anche di riappropriarsi di quella che è una funzione precisamente politica e che riguarda il territorio, cioè la pianificazione urbanistica, e dire molto semplicemente: ma costruire tutti questi data center in territori di 50.000 abitanti, ne abbiamo tre a Rho di 6.000-7.000 abitanti, e ne abbiamo altri tre a Pregnana, che è un comune vicino a noi, e nel raggio di 5 km abbiamo almeno una decina di data center in fase di ideazione, realizzazione o di approvazione degli iter urbanistici e ambientali. Ecco, la pianificazione di tutti questi insediamenti, in quale modo fa l'interesse pubblico? Perché quello che sta succedendo fondamentalmente è un proliferare assolutamente irrazionale di queste infrastrutture. Non pensiamo non siano stati valutati adeguatamente gli impatti ambientali delle scelte urbanistiche. Noi, una delle critiche che muoviamo all'attuale amministrazione è che quando approvò il piano di governo del territorio nella città di Rho nel 2021, per l'ambito di trasformazione 4, dove adesso appunto vogliamo fare il data center, la valutazione ambientale strategica, quindi il documento che sostanzialmente ha come oggetto gli effetti ambientali delle scelte di pianificazione urbanistico, prevedeva sostanzialmente due scenari: uno scenario logistico e uno scenario residenziale. Lo scenario del data center è stata una novità che è arrivata successivamente, e quello che noi sostanzialmente sosteniamo è che non siano stati adeguatamente valutati gli impatti cumulativi di questa infrastruttura con gli altri che potenzialmente, con quello che già esiste di Amazon e con gli altri che potenzialmente potranno essere realizzati. Do solo un
1: Posso
0: dato.
1: fermarti un attimo per farti
0: Prego.
1: una domanda di chiarificazione? Abbiamo
0: Prego.
1: parlato in passato, sempre in questa trasmissione, con persone che arrivano da altre realtà che si occupano di lotta ai data center. Un trend che è emerso, diciamo, è che le retoriche che vengono utilizzate per supportare, no, la costruzione di data center nei territori diversi non cioè seguono dei trend ma non sono sempre uguali, ci sono dei punti su cui si specializzano, per cui volevo chiederti se ci potevi elaborare. Hai appena menzionato che il piano del data center è arrivato come una terza opzione che non era stata paventata preventivamente. Quali sono state la carota che vi è stata offerta, cioè porta posti di lavoro, porta ricchezza alla città, come vi è stata presentata rispetto alle...
0: Ma allora, intanto sì, grazie della domanda, perché poi tutte queste trasformazioni sono sempre accompagnate. Noi purtroppo ormai siamo assolutamente abituati, cioè abbiamo fatto il callo al libro dei sogni delle ricadute positive, no? Dal polo fieristico che citavo in principio all'inizio, ad Expo e adesso anche con i data center, con però una piccola clausola, e cioè che già negli atti del piano attuativo viene scritto espressamente, forse anche un po' ingenuamente, dal proponente il piano, che in realtà data center non portano tanti posti di lavoro in termini effettivi, cioè di infrastruttura per la gestione della stessa, nel senso che ovviamente è, come dire, abbastanza intuitivo, quindi non è che serviva che lo scrivessero espressamente, però loro lo scrivono anche. C'è un passaggio molto esemplare della relazione tecnico-illustrativa del piano attuativo che appunto dice che sostanzialmente i posti di lavoro saranno pochi e legati quindi fondamentalmente a attività di manutenzione, vigilanza rispetto a questa infrastruttura. Diverso poi il tema della costruzione e della cantierizzazione, che porterà degli altri posti di lavoro, ma il tema, la fetta grossa di entrate per il territorio, per come viene venduto rappresentato dall'amministrazione comunale, e che sostanzialmente le mitigazioni e le compensazioni ambientali porteranno molti milioni di euro alle casse comunali. Addirittura il comune di Rho ha approvato una variante a piano di governo del territorio, in particolare le norme tecniche di attuazione, che è quella parte del piano di governo che dice come si fanno le cose, che sostanzialmente ha introdotto delle compensazioni specifiche di cui peraltro si fa vanto. Il problema che diciamo noi è che va benissimo introdurre delle compensazioni, però in presenza anche di un'idea di città che tu vuoi, quindi di pianificazione di quelli che devono essere gli insediamenti, perché altrimenti quella cornice normativa, giuridica, non fa altro che legittimare quelle che sono, a nostro avviso, tutti gli effetti delle speculazioni. Anche perché il gruppo, dice chiaramente, il gruppo Goodman, nella propria relazione annuale agli investitori del 2026, dice chiaramente che buona parte, adesso evito le percentuali, però prendetemi in parola, buona parte dei nuovi progetti di data center e di uomini logistici che vengono realizzati senza contratti di prelocazione, cioè loro iniziano a costruire sulla base di trend di mercato, anche in un'ottica di gestione del rischio di impresa, realizzano delle infrastrutture senza sapere se poi effettivamente verranno poi date in locazione. Escluderei che questa infrastruttura, questo data center che verrà realizzato, servirà per l'intelligenza artificiale, anche se questo è un tema che sicuramente si collega al grande tema dei data center, ma più verosimilmente sarà messo a disposizione di servizi di clouding, di cloud, peraltro non per unici affittuari, per unici soggetti, ma per una pluralità. Però questa è un'ipotesi. Questa è un po', diciamo, la retorica che si muove intorno a questo tipo di progetto. Noi comunque abbiamo diciamo chiaramente che quello che chiediamo è intanto una moratoria su tutti i progetti di data center sul nostro territorio. Chiediamo che venga affrontato questo tema dalla prossima amministrazione comunale, perché la prossima amministrazione, quindi tra un anno avremo le elezioni, la prossima amministrazione comunale è quella che dovrà discutere del nuovo piano di governo del territorio, e quella sarà una sede anche in cui esprimersi su determinate scelte urbanistiche. Penso che muoversi adesso a accelerare questi processi di approvazione sia qualcosa di profondamente antidemocratico, che vada contro gli interessi di una città che si sta sollevando, perché mai in 20 anni, credetemi, a Rho si è vista una mobilitazione così trasversale come quella che sta accompagnando appunto lo sviluppo di questi data center. Ed è la ragione per cui abbiamo lanciato per sabato 3 ottobre una manifestazione, la prima in Lombardia, contro il proliferare irrazionale dei data center, perché pensiamo che bloccarlo no, significa anche dare il volano per bloccarli in altri territori.
1: Ci vuoi dire qualcosa? Non so, ci vuoi dare le coordinate per chi volesse unirsi?
0: Sì, allora il 3 ottobre sarà una manifestazione partecipata, pensavo che sarà una delle più grandi a cui ero mai assistito, dalle 14.30 al concentramento in stazione Ro Centro.
1: Sì,
0: l'altra è quella
1: di Rofiera.
0: Esatto. Il 10 ottobre ci sarà una manifestazione nazionale a Milano, non so ancora se sarà confermato il corteo o rimarrà nella forma di presidio sotto in Piazza della Scala, se non sì. Erro. E invece per quanto riguarda i prossimi appuntamenti anche di approfondimento, sicuramente a parte le diverse, che adesso non enumero per sentire, però appuntamenti che ci sono sui territori informativi ai quali stiamo un po' partecipando tutti, anche per il confronto diretto con la cittadinanza, con la popolazione, il 26 settembre all'Arcibellezza ci sarà però un seminario di approfondimento detto dalla rete dei comitati contro i data center della Lombardia. E il 27 di settembre invece un appuntamento al centro
1: sociale
0: Folletto del Gatto e Grasso, esatto, cui saremo presenti anche noi, sempre sul medesimo tema, ma i compagni del Folletto sicuramente con un taglio più legato al mondo dell'agricoltura, che anche questo è un tema sicuramente a cui si collega e che va affrontato, soprattutto la speculazione sul parco agricolo sud a cui si collega la realizzazione di data center, e appunto saremo presenti anche a questo appuntamento.
1: Io penso che il nostro tempo forse è arrivato, mi fanno cenno dalla regia, però ti ringraziamo tantissimo per questo approfondimento e anche cogliamo l'occasione cioè per invitarti in futuro, ovviamente, se ci sono degli aggiornamenti da questi microfoni ci fa piacere saperli, ci fa piacere seguirvi.
2: Sicuramente, visto che il tema ci interessa particolarmente. Allora, un grande abbraccio e buona lotta.
0: Grazie a voi, a presto.

Sulla nota di Lori Anderson abbiamo concluso il collegamento con l'SS Fornaci di Roh, che ci parlava delle mobilitazioni appunto nel loro territorio. L'argomento grossomodo rimarrà lo stesso anche nei prossimi passaggi che seguiranno a breve.

0: Allora, vediamo se anche questa volta la tecnologia e i suoi portenti ci hanno permesso di essere in collegamento con il Parco Agricolo Sud, quindi siamo di nuovo in Lombardia e continuiamo a parlare di data center. Ben trovata su Radio Onda Rossa.
1: Ciao, grazie. Sono Patrizia Bergami, non so se mi hai già presentato.
2: No, non ti ho ancora presentato, okay. Per cui puoi farlo tu se vuoi.
1: Va bene, io mi chiamo Patrizia Bergami, sono un po' di cose, comunque diciamo che sono consigliere comunale in un comune che si chiama Zivito San Giacomo, che fa parte di un parco agricolo su Milano, che tra l'altro è l'unico parco agricolo europeo di una grande città, che fa parte di una grande città metropolitana dove ancora si fa agricoltura. Sono anche vicepresidente di un'associazione che si chiama la Comunità del Cibo del Parco Agricolo Sud Milano, che è una, diciamo, un'associazione che mette in contatto produttori, consumatori, gruppi di acquisto solidali, piccoli produttori locali, associazioni ambientaliste, cioè tutto quello che può contribuire a valorizzare l'agricoltura intesa come anche, insomma, valorizzazione del cibo in quanto diciamo così elemento fondante della nostra vita, che porta con sé molte cose: organizzazione del lavoro, rispetto dell'ambiente, rispetto dei lavoratori, insomma, quindi diciamo che è un po' a tutto campo. E quindi dentro a tutto questo campo mi occupo del territorio, e in questa fase gioco forza abbiamo dovuto, come persone, come soggetti sensibili all'ambiente e a chi ci abita, abbiamo dovuto per forza, insomma, occuparci di questo fenomeno, che è diventato un fenomeno in brevissimo tempo. Ora ditemi voi se io devo raccontare oppure mi fate delle domande.
2: Sì,
1: così
2: volevamo chiederti, la prima cosa che ti avremmo chiesto è se insomma ci puoi contestualizzare la situazione sul territorio. Abbiamo in passato abbiamo sentito altre realtà che si occupano di mobilitazione sui data center, ovviamente ogni territorio ha le sue specificità e il vostro territorio in particolare è ancora diverso dalle altre tipologie che abbiamo sentito, per cui volevamo chiederti come prima cosa cos'è il Parco Agricolo Sud di Milano e cosa significa costruire un data center in quella posizione, quali sono gli impatti.
1: Esatto, il problema incomincia a essere questo. Comunque un parco agricolo è un'istituzione che quindi ha un suo direttivo, una parte tecnica, è un ente che si occupa appunto di tutelare una realtà ambientale molto particolare, come vi dicevo, quindi è una zona, una fetta enorme, devo dire, della città metropolitana di Milano, quindi prende una fetta, un paio di fette di Milano e 60 comuni che sono intorno, quindi comuni piccoli, medi, di grandi dimensioni, che sono tenuti insieme da questa realtà boschiva, paesaggistica e anche agricola. Cioè l'elemento che dicevo proprio cogente del parco è che è un parco dove si coltiva, quindi non è un parco da fruizione solo per andare in bicicletta, per vedere le cascine, eccetera, è proprio un luogo dove le persone, le aziende ancora coltivano, e che è anche stato tutelato per consentire di essere un polmone verde per la città metropolitana. Sono ormai molti anni, a 30 anni questo ente, però ci sono state molte vicissitudini, tra le quali anche un cambio di governance, nel senso che il Parco Agricolo su Milano è stato creato dai comuni, delle amministrazioni comunali di Milano e dintorni, proprio per evitare che gli appetiti delle immobiliari, di chi voleva grande logistica, aziende anche deregolate e quant'altro, si mangiassero questo territorio che ha tra l'altro delle sue preesistenze notevoli, sia storiche, tipologiche, che sono le cascine e le abbazie, sono moltissime cascine ed abbazie, ma anche dal punto di vista naturalistico, ci sono ancora le marcite, ci sono ancora degli elementi naturali che oggettivamente non si trovano da altre parti, quindi anche con una fauna ricchissima, aironi, anfibi, insomma diciamo che è veramente un parco da tanti punti di vista. Come vi dicevo, è cambiata la governance, nel senso che prima i comuni costituivano l'ossatura dell'organizzazione e anche del processo decisionale che governava il parco, e si è creata una sua struttura ovviamente per governarlo. Ultimamente invece, da pochissimo, Regione Lombardia ha avvocato a sé la governance di questa di questo ente, per cui in questo momento Regione Lombardia è l'apice del processo decisionale e ha anche introiettato gli uffici, la parte tecnica che governa. Ora, il parco agricolo ha delle sue competenze, nel senso che quando si va a incidere sul tessuto del parco agricolo su Milano si deve decidere sia per decisioni di piccoli privati che di grandi strutture, bisogna avere l'autorizzazione, perché il parco pone dei vincoli che sono vincoli di rispetto delle fasce arboree, sono vincoli appunto di dove ci sono le cascine, le abbazie e dove ci sono i territori agricoli coltivati e tutta una serie insomma di vincoli di questo tipo. Quindi è chiaro che poi all'interno di questa, come vi dicevo, è nata anche questa comunità del cibo, però l'ente, l'istituzione del parco agricolo è proprio un soggetto che ha un suo potere decisionale, ovviamente solo per alcune materie. Quindi purtroppo in questo momento in cui già la regione ha avvocato a sé dei poteri che erano dei comuni, che pure hanno un loro c'è un direttivo fatto anche dai comuni, dai rappresentanti dei comuni, proprio in questo momento tra le tante difficoltà che ha attraversato il parco, che sono state per esempio ultimamente anche la creazione, la progettazione di tante tangenziali, alcune delle quali purtroppo tagliano proprio il parco agricolo sud di Milano, e quindi è chiaro che ogni volta che passa una strada si abbattono alberi, si cambiano dei percorsi e quindi in qualche modo il territorio viene un po' violentato anche quando si costruiscono delle strade, quando poi si costruiscono un po' inutilmente solo per diminuire un traffico che in realtà più fai strade più aumenta, la cosa è ancora più disperante. Oltre a tutto questo, nell'arco veramente di poco, nel senso che parliamo di 2 o 3 anni, hanno iniziato a chiedere le autorizzazioni dei primi data center e adesso c'è stata veramente un'accelerazione incredibile nel corso dell'ultimo anno. Tenete presente che la Lombardia di suo ha 50 data center, che sono più o meno poco meno della metà dei data center già realizzati in tutta Italia, con un consumo di energia che è già del 70% di tutta l'energia prodotta in Italia, e nella sola provincia di Milano ce ne sono già 33, ma parliamo di un anno a questa parte, le richieste di costruzione e di autorizzazione sono almeno triplicate, quindi qua si sta prospettando un'ipotesi nella quale se tutti i data center che sono stati richiesti saranno autorizzati, arriviamo a 70-80 data center solo in quest'area. Quindi capite bene che oggi dire sei a favore o contro di un data center è una domanda mal posta, perché un conto è dirne uno, poi secondo me c'è da eccepire anche su quell'uno, però se poi diventano 70, dove bisogna immaginare l'effetto cumulativo che tutte queste strutture hanno. Quindi ecco, certo. Questa è un po' la situazione in questo momento.
0: Guarda, su questo io volevo fare una considerazione e quindi anche chiedertene qualcuna al riguardo, che per certi versi è una considerazione che c'è sempre quando si parla di ambiente, nel senso che l'ambiente è per definizione un sistema complesso, e questa in questa intervista, volendo, la prossima domanda quale sarebbe potuta essere? Beh, sarebbe potuta essere che ti chiedevo, parlami degli effetti negativi dei data center e quindi del perché vi opponete, e senz'altro sarebbe anche stata una domanda ragionevole e valida. Un tema che io volevo porre era la possibilità però anche di intersecare la scoperta di quali sono gli effetti problematici dei data center. Faccio una piccola considerazione: io mi occupo di informatica e questa è una trasmissione che ha parlato tanto di tecnologia in generale e di informatica. Nell'informatica c'è una strana abitudine nel fatto che si usa l'espressione ecosistema per riferirsi grosso modo a tutto quanto il mondo software e non per riferirsi letteralmente a quello che è l'ecosistema su cui l'informatica pure si fonda, perché naturalmente i nostri computer non sono comparsi nel cielo un giorno insieme all'arcobaleno, ma sono fatti di materiali, minerali e tutto quanto quello che ne può seguire. E quindi mi sembra che talvolta quando si aprono, quando si riesce ad approfondire alcune questioni, e in questo poi le mobilitazioni territoriali territoriali, quando riescono, e mi sembra che il vostro sia un caso che da questo punto di vista è positivo, riescono poi a far incontrare delle persone che riescono quindi, no, come dire, a ognuno a portarsi in qualche modo, no, in carta, che sia per la propria passione, per il lavoro che fanno, per il posto specifico in cui vivono, no? Perché chi vive in città non ha comunque la stessa esperienza di chi vive, no, nella, appunto, nel centro della città, nella periferia della città o in un luogo più legato, diciamo, più rurale o comunque oppure più industriale, cose del genere. Si portano il loro pezzetto e si scoprono, come dire, quanto si intrecciano gli effetti complessi sull'ambiente, no, di sistemi come questi. Per questo noi, per dire, in questa trasmissione abbiamo più spesso parlato degli effetti delle tecnologie più di tendenza, che sono quelle che probabilmente sono la leva economica, per cui ormai sembra che non si possa fare nient'altro che costruire data center, un business che fino a 5 anni fa, per carità, esisteva, ma era solamente più contenuto. Ora questa cosa è esplosa sostanzialmente per il boom dell'intelligenza artificiale, vera o presunta. Abbiamo magari parlato di più, no, di quello che sta dietro a queste tecnologie e dei loro effetti. Naturalmente questo, come dire, rimane vero, ma ci sono anche tante altre cose. Ecco, nel territorio in cui si sono calati in effetti da center adesso, questo che cosa vi ha permesso in qualche modo di scoprire? E volevo chiedere anche, scusa, una domanda magari un po' vaga, ma anche magari di magari dare degli spunti, no, a chi si trova diciamo in altri territori. Faccio, no, appunto un esempio: noi trasmettiamo su Roma e quindi ovviamente siamo più radicati in questo territorio. Anche a Roma ci sono dei progetti di data center, per la verità ce ne sono di meno e di dimensione non comparabile alla quantità che ce n'è in Lombardia, ma questo, come dire, è una consolazione solo relativa, perché fatto sta che, no, per dire, nel Colleferro, che potreste ricordare per esempio per l'esplosione della fabbrica d'armi di poco tempo fa, un territorio, diciamo, piagato da una serie di altre nocività, ora arriva, no, anche il data center, che quasi quasi verrebbe da dire c'è di peggio se lo confrontiamo con, con altre strutture, come appunto quelle di cui abbiamo parlato, e naturalmente altre che esistono nei nostri territori come, come altrove. Ecco, in questi territori, quando ti trovi, no, un data center che arriva, come ti puoi attivare per scoprire una quantità di dettagli che poi spesso sono quelli che più fanno la differenza, quelli che meno trovi riportati nei comunicati delle istituzioni e nei quotidiani? Certo. Scusa la larghissima domanda.
1: No, ma figurati, va bene, tra l'altro mi consente sicuramente di affrontare uno dei temi più interessanti. Allora, intanto una cosa che non ho detto, perché chiaramente poi magari uno prevale, avendo poco tempo, a dire, cioè così, ad accendere dei fari sulle perplessità, ma è giusto anche dire che come la rete che si è costruita, eccetera, non è che c'è un no data center appunto un po' luttista, che vogliamo tornare ai segnali di fumo, cioè nel senso data center ci rendiamo conto, anche se si può, secondo me, si fa un ragionamento che probabilmente avete fatto, che per averne così tanti vuol dire che la dipendenza da questo tipo di mondo è diventata un po' abnorme. Si potrebbe forse anche calmierare la necessità di avere i data center, però ci sono, è impensabile che ognuno si mantenga i dati suoi, diciamo, soprattutto parlando di aziende, di grandi imprese pubbliche, eccetera, per cui va bene, ci sono. Non è un essere contrario al data center in sé, ma poi nel momento in cui vai a farne appunto passi dal disegno sulla carta all'opera e alla collocazione di quest'opera, perché appunto ci sono anche dei data center nel deserto, nell'Arizona, però noi stiamo parlando invece di un territorio altamente urbanizzato che lotta per tenere insieme già oggi campagna, cittadini e tutto quello che è il mondo produttivo, e quindi è chiaro che andare a fare un data center qui piuttosto che da un'altra parte ovviamente ha le sue specificità. Quello che ha reso, diciamo, più evidente l'allarme che si è incominciato a creare è questo: intanto di un abbandono totale alle comunità locali nel dover prendere delle decisioni rispetto a questo, che ovviamente sono privato che vuole fare un data center, molto agguerrito, molto ricco, che va da un'amministrazione e dice: io voglio mettere un data center. Intanto può, e qui lo può fare un po' di più, perché avendo bisogno il data center di acqua, avendo bisogno di energia elettrica, avendo bisogno anche di autostrade già un po' segnate dal punto di vista dello scambio dei dati, la Lombardia e questa zona in particolare, il sud Milano, sono molto appetibili perché sono vicino a Genova, che è un porto dove c'è comunque uno smercio di autostrade, di dati enorme, c'è tanta acqua, c'è già tanta energia, ci sono già tante centrali elettriche, quindi è chiaro che il privato dice: vabbè, lì vado in un territorio che è già un po' attrezzato, forse pur avendo io tanti soldi questa cosa mi costa un po' meno. Però è chiaro che anche poi gli effetti negativi da questo punto di vista si fanno sentire. Quindi, primo, le amministrazioni molto sole e i cittadini ancora di più, perché tante amministrazioni hanno preso le loro decisioni senza coinvolgere i cittadini. Quindi la prima regola.
0: L'abbiamo persa. Ci stava per
1: di questo.
0: Ti abbiamo perso per un attimo, stai dicendo la prima regola, ma ti hanno censurato.
1: No, la prima regola è che appena si sente dire, o comunque amministrazioni comunali parlano di programmazione, incominciate a pensare che se un data center va conosciuto dai cittadini, bisogna sapere chi ha chiesto, in che dimensioni, e quindi il percorso partecipativo è fondamentale. Lo dico anche per gli amministratori che ritengono che il data center, rispetto a una logistica, rispetto ad altri tipi di imprese, sia una cosa appetibile, sia un oggetto appetibile. Attenzione a coinvolgere i cittadini da subito, perché poi i cittadini si organizzano, e poi ci sono anche il tema del rallentamento del processo nel momento in cui non hai fatto tutto quello che devi fare. Infatti uno degli strumenti che hanno utilizzato tanti comitati, tanti cittadini che si sono attivati, è che quando bontà loro, perché per legge lo devono fare, pubblicano su un sito del comune che un privato ha chiesto un'autorizzazione per un data center, e che quindi c'è. Per ora c'è, perché l'Europa lo chiede, uno studio di una via, si chiama una valutazione di impatto ambientale, si deve poter fare le osservazioni, quindi i cittadini, anche avvalendosi poi, creando una rete anche di tecnici, contatti con l'università, cioè con tutti quelli che possono fare in modo che questi sì e questi no non siano autoreferenziati, ma hanno delle basi anche di ricerca, delle basi scientifiche, cercano di capire se quella richiesta come può impattare sul territorio, se tutte le variabili sono state ottemperate, quanta energia, quanto aumento di calore, se ci sarà del rumore, se useranno l'acqua, non la useranno, che impatto può avere sulla fauna. Ecco, tutte queste sono osservazioni che possono essere portate. Tanto è che nella nostra situazione Zibido San Giacomo è al centro di una richiesta di tra Zibido San Giacomo e La Chiarella, che è il comune vicino, sono 3 data center grandi e uno piccolo, con una centrale elettrica già installata, Eterna, che è chi gestisce l'energia elettrica in Italia, quindi fa le centrali elettriche, ne ha chiesto una ulteriore. Solo la centrale elettrica più uno dei data center, visualizzate 10 campi di calcio, in più ci sono le altre 3 strutture.
0: Una centrale elettrica di quale tipo?
1: Vecchia, cioè
0: l'energia.
1: Esatto, certo. Esatto. Quindi quello. Quindi immaginatevi, chiaramente un impatto di questo tipo va valutato. Il Ministero il MASE, il Ministero dell'Ambiente dell'Economia, ha raccolto queste osservazioni, tant'è che ha chiesto a uno dei privati, che è Amazon, tutta una serie di verifiche che non aveva fatto, e Amazon, non potendo rispondere nei tempi che gli ha dato il ministero, ha congelato in questo momento la richiesta. Ugualmente per La Chiarella, che ha attivato tutta la procedura senza fare l'evidenza pubblica, il ministero ha chiesto di bloccare e di ricominciare da capo, perché non hanno fatto tutti i passaggi che dovevano fare. E ancora su uno di quelli che invece ha fatto l'iter giusto è intervenuto addirittura l'Istituto Superiore di Sanità, dicendo: attenzione, non vedo negli studi che avete prodotto un reale studio di quale può essere l'incidenza di aumento di calore, aumento di rumore sulla salute. E quindi in questo momento anche lì sono tutte delle autorizzazioni di fatto già date, che sono congelate. Questo per questo banchio lunga digressione, per dire che cosa? Che ci vuole attenzione, che non si deve dare mai per dato certo che si perde questa battaglia, anche se io mi rendo conto che siamo Davide e Golia, perché poi multinazionali, governo, perché anche qui non è che è ininfluente chi sta governando, a livello nazionale è stato fatto di fatto un decreto legge con assolto molto in fretta sui data center, che di fatto cerca di facilitare il più possibile la realizzazione dei data center, considerando gli elementi, alcuni, soprattutto quelli grandi, strategici dal punto di vista nazionale e quindi anche nel nostro territorio. Noi sappiamo già che il buon ministro dell'Ambiente, insieme alla Presidenza del Consiglio, ha deciso che quello di La Chiarella sarà un data center ritenuto di importanza strategica nazionale, e quindi è probabile che mettano anche un commissario. Se mettono un commissario ad acta, vuol dire che anche se le amministrazioni comunali sono contrarie, fate le proprie verifiche e ovviamente assumendosene in pieno tutte le responsabilità, il commissario può decidere che si fa comunque data center. Questo vuol dire che ci dobbiamo fermare? No, questo vuol dire che bisogna andare avanti, anche perché, come vi dicevo, più richieste di approfondimento, più indagini, più tutto quello che si fa per non subire, cioè per essere consapevoli di quello che sta succedendo sul territorio, può comunque avere il prodotto che ci si può fermare un attimo, si può studiare meglio il progetto, si può pensare se ci sono delle alternative. Allora, per esempio, noi abbiamo anche il problema, che voi ovviamente non avreste, della legge regionale, perché la Lombardia, chiaramente, che è sempre avanti, a volte è un avanti che in realtà è un tornare indietro, ha fatto da pochissimo una legge regionale, ma anche la legge regionale che cosa fa? Sembra apparentemente che rallenti, cioè non che rallenti il processo, diciamo che chieda una più attenzione, quindi meno dia meno la briglia sciolta nella costruzione di data center. In realtà poi finisce per mettere delle clausole che più che altro monetizzano il disagio, e quindi siamo ancora qui a dire che se sviluppo deve essere, purtroppo sviluppo e salute, l'abbiamo visto in mille situazioni in Italia, non vanno a braccetto, e quindi quello che si chiede non è riragioniamo, riverifichiamo, proviamo a capire se si possono fare in modo diverso, e se c'è un disagio compensiamo o economicamente o con degli interventi di natura ambientale, ma anche qua. E gli interventi di natura ambientale non sono uguali dappertutto. Se nel mio comune, che è piccolissimo, siamo 7.000 abitanti, e Apto, che è la multinazionale mista Italia-Singapore, che pensa di realizzare questo data center, dice che ci darà delle compensazioni ambientali in un posto che è già dentro un parco, io posso anche non farmene nulla. Cioè, mi regalate una pista ciclabile, poi io vado in bicicletta tra i tralicci, non so questo quanto serve. Questo per dire che anche queste compensazioni che vengono messe sul piatto come se fossero la risoluzione di tutti i problemi, forse non lo sono. Mi sentite ancora?
0: Sì, sì, ti sentiamo benissimo.
1: Scusate, perché ho sentito un sibilo e non sapevo se... altra cosa... Sia la legge nazionale che la legge regionale consigliano, comunque diciamo addirittura anche in questo caso monetizzano il fatto che se si va a costruire un data center in un'area verde si debbano pagare altissimi oneri di urbanizzazione, e questo, tra l'altro, faccio un altro inciso, purtroppo potrebbe indurre anche tanti agricoltori a consentire questo per guadagnare più soldi, perché poi gli agricoltori ci sono anche quelli che sono meno bucolici, mettiamoli in questi termini, quindi in realtà una cosa che voleva essere a vantaggio del rallentamento del data center in qualche caso lo incentiva, e incentivano comunque la costruzione sui cosiddetti brownfield, che sono i territori che sono già o aree industriali dismesse o comunque già compromessi dal punto di vista ambientale, ma anche qui non è che tutti questi territori sono uguali. Alcuni sono nei centri delle città, e quindi io non è che se è un brownfield mi sta nel centro del paese lo posso considerare uguale a una struttura che è stata costruita 10-50 anni fa e che quindi oggi ha dato il massimo del degrado. E poi ci sono tutte le infrastrutturazioni, ecco, c'è anche un'altra cosa, c'è anche un altro elemento che viene sventolato spesso a favore di data center. Anche qua io dico che va a pensionato, non che va detto che non è così, è quello occupazionale. Allora, il data center occupa moltissime persone nel momento in cui viene costruito, e che è un lavoro temporaneo, un lavoro che tra l'altro anche quello invade, perché pensate migliaia di persone che vengono a lavorare in una zona che dal punto di vista ricettivo non è attrezzata. Non è che puoi fare come quando ci sono le Olimpiadi invernali, che costruisci la cittadella per i lavoratori del data center, è comunque un peso per un territorio. Poi quando se ne vanno, anche il nostro, che è grande quanto 10 campi di calcio, al massimo, a fronte di un investimento di oltre 50 miliardi, occuperà 200 persone, perché comunque nei data center lavorano i tecnici specializzati, oltre ad alcuni ovviamente, diciamo, aree più di servizio. Quindi anche sull'occupazione ci vuole questa attenzione. Cioè, il tema è che i data center sono delle matriosche, cioè sono degli argomenti che ne hanno dentro molti molti altri, cioè vanno veramente affrontati in modo olistico, cioè a 360 gradi, e vanno valutati tutti questi elementi. Ora, purtroppo la sensazione forte che c'è è che invece non ci sia una strategia, che come al solito il nostro paese, ahimè, proprio mentre altri paesi li dismettono, li mettono in moratoria, ne hanno valutato nell'arco del tempo anche gli effetti negativi, non solo quelli positivi, diventi un po' una terra di conquista dove si dice: bene, venite qua perché noi abbiamo sempre bisogno in qualche modo di danari, un po' a tutti i costi, senza avere una programmazione reale. Per dirla, vi do soltanto un altro elemento, sì, poi abbattetemi quando parlo troppo. Cioè, il fatto è che si dice: richiedono molta energia, però si può anche usare l'energia alternativa. Ora, noi abbiamo fatto il calcolo: se solo uno dei data center dei nostri comuni viene realizzato, per poter, diciamo, andare per poter utilizzare l'energia che verrebbe richiesta con i pannelli solari, sta acceso un giorno. Cioè non c'è confronto tra il tipo di energia che utilizzano i data center. No, sì, cioè non c'è, non un giorno, non un anno, un giorno. Cioè i pannelli solari che coprono la superficie di un data center consumano, cioè producono un'energia che a farlo funzionare come deve funzionare non dura un anno, assolutamente. Cioè, io non vi cito i numeri perché ovviamente, però chi le ha studiate queste cose e ha portato i dati effettivi, cioè anche questa è una cosa che va commisurata. Una struttura piccola sì, forse potrebbe giovare da un innesto con un'energia rinnovabile, ma non pensiamo che l'energia rinnovabile possa alimentare tutti i data center che ci sono già e quelli che sono in prospettiva di fare.
2: Sì, noi ti staremmo ad ascoltare veramente ancora per ore, parlarci di questo argomento, ma ti volevamo ringraziare e grazie anche di questa immagine che ci lasci, che è vero che parlare di data center è come aprire una matriosca, ci sono dentro un sacco di altre lotte che dobbiamo tenere unite.
1: Comunque noi abbiamo creato una rete, magari poi insomma ci mettiamo in contatto, vi possiamo anche mandare dei documenti, una rete che si chiama No Data Center, ma ovviamente No Data Center a queste condizioni che abbiamo detto, forse qualche altro interlocutore ve lo dirà, ha molte sottoscrizioni, molte firme, molti comitati spontanei, ma anche molte associazioni. Questo sabato, il 26, ci sarà in una delle sedi più grosse dell'ARCI a Milano, la prima giornata sui data center e chi si organizza. Il 10 di ottobre a Milano ci sarà comunque la prima manifestazione, per ora regionale, ma ovviamente aperta a chi ci vuol venire, su questo tema. Quindi insomma diciamo che noi continuiamo a stare ad allertarci e soprattutto a cercare di capire se tutto questo nostro lavorio potrà quantomeno far o rallentare il processo, comunque fare in modo che ci si interroghi sull'effettiva validità, sull'effettiva impatto e anche sul fatto se ci sono delle alternative o meno.
2: Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo per questo contributo e
1: grazie a voi e noi abbiamo anche bisogno di far sapere che queste esperienze ci sono, proprio perché poi il futuro è nella rete, quindi va bene così, insomma. Vi ringrazio.
2: Va bene, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata
2: a voi.
1: Ciao.
3: we let us sing unto the Lord. Let us raise our voices to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout for joy.

0: Allora, la musica era quella di Hal Wilner, ma noi torniamo subito, una puntata che sarà piena di parole, questo immagino che vi sorprenda fino a un certo punto, considerando le nostre tradizioni. Questa è sempre domenica 27 settembre, questa è l'Edità nella Presa, noi continuiamo a parlare di Data Center, in particolare di Data Center in Lombardia, naturalmente. Benché ogni momento sia buono per parlarne, la coincidenza o comunque diciamo la prossimità di una serie di mobilitazioni, quella del 3 ottobre, quella del 10 ottobre, proprio diciamo nella zona lombarda di Milano, poi quella del 10 in particolare, naturalmente sono un'occasione per noi utile. Ora vorremmo continuare facendo alcuni passaggi anche di natura più tecnica, ma lascio a te le domande.
1: Sì, volevamo intanto salutarti, Enrico, se ci senti.
2: Sì, ciao, ciao a tutti.
1: Ok, noi ti sentiamo adesso meglio. E, innanzitutto grazie per questa chiamata. Volevamo parlare con te appunto della parte più tecnica relativa ai data center. In questa trasmissione ne abbiamo parlato altre volte di quello che sono i data center, quali sono gli effetti sul territorio, eccetera. Vogliamo approfittare insomma della tua conoscenza. Innanzitutto volevo chiederti come prima cosa se ci dici qual è il territorio su cui ti stai muovendo, quali sono i data center che si trovano nella zona.

0: insediamenti o comunque progetti. Diciamo che a livello regionale lombardo stiamo parlando di decine di progetti che riguardano tutta la fascia dell'Interland milanese e del Nord Pavese, con addirittura progetti sulla Bergamasca, sulla Bresciana, sul Cremonese e anche diciamo nel nord della Lombardia, quindi Monza, Brianza, Varese e così via. La Lombardia è diciamo la zona più colpita in termini proprio di progetti, forse è la prepista diciamo a livello nazionale, nel senso che quello che avverrà nel prossimo periodo è comunque un proliferare di altri data center anche in altre zone in Italia, in primis il Piemonte, dove ci sono già tutta una serie di progetti che per ora non sono in fase di valutazione impatto ambientale, però diciamo è già partito a tutti gli effetti un iter. Nella zona di Roma, tanto che si parla ad esempio del data center di Colleferro, però non c'è solo quello, ci sono quelli del Polo Strategico Nazionale, quindi quelli, poi ci sono quelli di Aruba. Si parla tanto anche di possibili data center, di un piano di sviluppo di data center nella zona della Puglia. Diciamo anche altre zone comunque nei prossimi anni saranno fondamentalmente legate un po' a questo investimento. Però partiamo a capire innanzitutto perché. Allora, ovviamente il perché è molto semplice e non è quello che ci vengono a dire sul fatto che servono per la digitalizzazione, la pubblica amministrazione o per guardare Netflix o roba varia, usare i social. Cioè, nel senso che una minima parte può anche essere per questo, però il grande diciamo contributo e la grande richiesta di data center a livello mondiale e anche a livello italiano viene proprio da questa famosa intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale ha sempre più bisogno di spazio dove immagazzinare i dati, dove elaborare i dati, dove addestrare a tutti gli effetti dei modelli di intelligenza artificiale. Calcolate che ci sono anche data center, cioè un singolo data center che serve per addestrare un singolo modello di intelligenza artificiale. E l'Italia si trova da un punto di vista strategico all'interno, diciamo, di proprio geografico, all'interno di un grosso corridoio, no? Che parte dagli Stati Uniti, arriva diciamo in Europa e dall'Europa, prendendo lo sbocco fondamentalmente dal Mediterraneo, arriva prima nelle zone di Israele, paesi arabi, per arrivare in India, Singapore e poi ritornare fondamentalmente da lì nella Silicon Valley. Cioè, stiamo parlando di un grosso corridoio digitale fondamentale proprio per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Questo viene scritto anche nei progetti, si parla anche di tutta una serie di cavidotti funzionali a questa cosa qua. Penso a cavidotti tipo il Blue Raman, il True Africa e ce ne sono anche altri, da cui partono fondamentalmente proprio dall'Italia per andare in direzione di Israele e con questa funzionalità. Quindi è un progetto che fondamentalmente nasce da abbastanza lontano, cioè nel senso già qualche anno, solo che siccome tanti di questi cavidotti esistono già e hanno anche delle capacità molto importanti per trasmettere dati a una determinata velocità e così potenza e così via, diciamo che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la richiesta di intelligenza artificiale bisogna andare a creare invece quella seconda parte di infrastruttura che è di fatto lo stoccaggio di questi dati. E quindi fondamentalmente parte da questo discorso e noi ce ne siamo accorti anche negli stessi progetti. In Lombardia basti pensare che non vengono posizionati a caso, ma vengono proprio posizionati attorno a quelle che sono le dorsali della fibra ottica. Quindi c'è anche una sua geografia in tutto questo, ecco.
1: La geografia, secondo te, detta

0: legata, come dire, soprattutto dall'economia, perché ovviamente più ti metti vicino e meno costa, immagino, o da, diciamo, delle necessità, diciamo, di performance, per cui non è soltanto un fatto di, appunto, di economia, ma è proprio che in qualche modo varrebbero di meno se fossero più lontani, per dei motivi tecnici che posso immaginare, per cui probabilmente ogni metro di fibra aggiuntiva può implicare una perdita di performance, e quindi quanto sono vincolati a questi posti e quanto invece sono possono muoversi, perché noi sappiamo, no, che spesso, siccome no, ovviamente il punto non è soltanto quello di non farlo costruire in un certo punto, ma di evitare che come dire, queste infrastrutture altamente impattanti non trovino spazio, no, né lì né altrove. Chiaramente sappiamo che laddove c'è la capacità di spostare, no, un progetto e muoverlo potenzialmente dovunque, questo fa diminuire la capacità di opporsi, perché, no, giustamente le persone si chiedono, tanto noi ci opponiamo qua e lo fanno 2 chilometri più avanti, quando magari, no, per qualche motivo lì la cosa gli funziona meglio e questo può diventare inutile. Quindi ecco, da quel punto di vista, quanto sono rigidi, diciamo?
1: No, secondo me ci sono tutti e due gli elementi proprio, cioè sia la performance, perché comunque hanno bisogno proprio di una rete dove far passare tutti questi dati e scambiare velocemente tutti questi dati, anche in caso di eventuali problemi, cioè quindi trasferire tutti i dati da un data center a un altro. E dall'altro, proprio come dicevo, il geografico, cioè nel senso che ovviamente non è che li fanno nel deserto, dove magari potrebbero anche farne qualcuno, perché lì fondamentalmente non ne hanno una grossa necessità da questo punto di vista, hanno più necessità di fare lungo, diciamo, queste dorsali proprio digitali, proprio per lo sviluppo di questa intelligenza artificiale. Spero di averti risposto alla domanda. Ci sono però tutti e due in effetti i problemi da questo punto di vista.
0: Certo, poi stiamo vedendo come mi sembra, no, che ultimamente il come talvolta capita, i data center sono un po' diventati la trovata generica, no? L'ultima che abbiamo sentito è quella che nello stabilimento GKN, no, di Campi Bisenzio, quindi nella provincia di Firenze, no, una vertenza operaia di cui sicuramente si è parlato tanto per degli anni, in cui, no, diciamo, tra i vari argomenti che si ponevano c'era anche quello del che cosa dovrebbe diventare, no, una ex fabbrica, quando può diventare qualcos'altro, e ci sono anche i presupposti per cui diventi altro. Anche lì si affaccia la prospettiva di farla diventare un data center. Secondo te, da questo punto di vista, quanto poi ci sarà anche di concreto? Quanti dei tanti progetti che stiamo vedendo sono realistici e quanti no? So che ci sono, da questo punto di vista, analisi discordanti anche, no, se vogliamo, all'interno di, no, persone, gruppi che hanno magari anche un'analisi simile complessivamente del fenomeno, ma c'è chi dice di tutti quanti quelli che propongono ne faranno, chissà, forse la metà, no? Diciamo, dire, non c'è davvero l'intenzione di costruirne chiunque, perché in alcuni casi si tratta anche dei meccanismi con cui magari dei soggetti riescono poi alla fine a far ottenere dei permessi su un certo terreno di cui dispongono, magari un terreno ex industriale, magari un terreno che aveva delle nocività o delle problematiche, che però beneficiando delle procedure di emergenza di cui abbiamo parlato poco fa con un'altra persona che abbiamo intervistato, che ci ha parlato per esempio della legge regionale e della possibilità invece che arriva direttamente dal ministero di agire per commissariamento e quindi di saltare una serie di vincoli. Immagino anche la via, adesso non sono sicuro nel dettaglio, magari me lo potrai dire meglio, ma insomma, diciamo, in base a questo poi alla fine riescono a farsi, no, riottenere un terreno che ha una capacità maggiore e non necessariamente andranno davvero a costruire un data center. Da questo punto di vista, immagino che forse un modo che ci potrebbe essere per capire se c'è l'intenzione concreta di costruire questi data center è ragionare sulla domanda, cioè sappiamo che chi costruisce data center non è poi lo stesso soggetto necessariamente che le andrà ad operare, quindi chi lo costruisce potrebbe, come dire, non essere il soggetto che opera i server, i computer che al suo interno si vanno a trovare, E secondo te c'è la domanda di nuovi data center, o in qualche modo qui l'idea di i piani di costruirli stanno eccedendo e quindi potremmo anche arrivare a trovarci con la costruzione di grandi data center che non soltanto non producono vera ricchezza, ma per la verità non ne producono proprio affatto, cioè magari non arriveranno a essere soltanto degli scheletri, le classiche cattedrali nel deserto di cui questo paese non scarseggia.
1: Sì, allora sfatto il mito. Allora, in Italia abbiamo più di 500 richieste di allaccio a Terna per costruire data center. È ovvio che non tutti verranno costruiti, è ovvio che una parte è pura speculazione immobiliare, su questo nessuno dice di no. Però diciamo che quello che ci stiamo accorgendo è che se da un lato a livello mondiale c'è sempre più una richiesta e diciamo questo investimento nell'intelligenza artificiale, per cui fondamentalmente ha creato anche uno scontro all'interno della stessa classe dominante americana o comunque anche tra le stesse aziende, penso allo scontro tra certe aziende con Palantir, l'intervento di Trump che è uscito anche oggi sulla questione, oggi in questi giorni sulla questione, in cui parla di addirittura non chiamarla più intelligenza artificiale ma intelligenza sovrana, ha parlato di mettere uno zar a capo di tutto per dominare questo processo. Allora il problema è che partiamo dal presupposto che gli Stati Uniti su questa partita dell'intelligenza artificiale ha investito veramente tanto per una questione di dominio mondiale, in primis proprio nello scontro contro la Cina, che è il suo diciamo principale antagonista. L'Italia fa parte di questo progetto perché, come spiegavo prima, proprio per la geografia il passaggio di tutti questi dati è all'interno di questo progetto. È ovvio che anche in Italia avranno bisogno di tanto spazio per fare questo. Dopodiché non tutti andranno, ma anche se andasse in porto veramente il 20% di quelli che sono diciamo ipotizzati presso la connessione Terna, stiamo parlando di numeri che sono esorbitanti. Ok, e sarebbe veramente un problema, un impatto e così via. Proprio perché hanno bisogno da un lato di una propria geografia dove andare a piazzarli proprio per la trasmissione dei dati e dall'altro anche per lo sviluppo di data center funzionali a determinate attività, bisogna secondo me effettivamente andare anche a capire quelle che sono diciamo i progetti più fattibili e più credibili in tutto questo, nel senso che indubbiamente non basta la richiesta paterna per far partire un progetto, però già laddove tu hai una variante urbanistica, cioè vuol dire che un progetto vero e proprio a tutti gli effetti c'è. E è la prima parte per di fatto poi arrivare a quello che è la nuova legge che ha diciamo regolamentato i data center, che è questa autorizzazione unica in cui tutti i titoli edilizi, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale, avvengono tutti assieme in un unico procedimento molto snello di 10 mesi, dove fondamentalmente non viene approfondito assolutamente il problema ambientale, urbanistico e così via. Lì effettivamente il progetto esiste. Io vi dico che in Lombardia, innanzitutto abbiamo già in valutazione impatto ambientale più o meno una 30 di progetti, che non sono un piccolo numero. Calcolate che tutti questi progetti messi assieme hanno più o meno una potenza installata, si chiama potenza IT, no? La potenza installata del data center, che è la potenza di calcolo, più o meno intorno ai 2 gigawatt, solo questi progetti. oltre a quelli che sono già esistenti, che però sono tutta una serie di data center molto più piccoli. C'è anche la dimensione del data center negli ultimi 3 anni è molto cambiata, si è passati da data center da 10 megawatt a data center in cui adesso, bene o male, la media è tra le 100 e le 200 megawatt di potenza. Solo questi progetti avrebbero un fortissimo consumo energetico, cioè si parla più o meno di un 10% del fabbisogno energetico nazionale, e sono tutti concentrati in Lombardia. Però quello che noi abbiamo visto negli ultimi mesi è proprio decine di varianti urbanistiche nei vari comuni per far partire i progetti, perché lì un progetto è stato depositato da un proponente. Cioè, quindi di sicuro non verranno fatti tutti, ma di sicuro ci sarà però un'accelerazione, che non si parlerà più di semplici 30 progetti, ma di un investimento molto forte. Allora, in questo calcoliamo anche quello che sta succedendo a livello legislativo, perché a livello legislativo si sta facendo di tutto per spianare la strada di fatto ai data center. Calcolate che fino a 3 anni fa non esisteva nessuna legge che regolamentava i data center, poi magicamente si sono accorti che avendo questi generatori di emergenza rientravano negli impianti termici, quindi li hanno fatti entrare, hanno dovuto fare la valutazione di impatto ambientale. Adesso è stata fatta questa norma recepita nel decreto bollette, dove di fatto c'è questa autorizzazione unica, quindi molto accelerata. La Regione Lombardia, allora, anche qua ha fatto una legge, ma è una legge, lo dico, cioè io non gli do molto peso a questa legge, cioè nel senso è una legge che regolamenta laddove la Regione Lombardia deve intervenire, ma sono pochissimi i casi dove la Regione Lombardia può intervenire nel procedimento, perché stiamo parlando solo ed esclusivamente per le autorizzazioni integrate ambientali, ma tutte le valutazioni impatto ambientali, essendo ormai data center tutti superiori alle 50 megawatt di potenza, cioè sono tutte in capo al Ministero. Okay.
0: Spiegaci e questa quindi, differenza, hai parlato delle autorizzazioni di impatto ambientale, delle valutazioni di impatto ambientale, se ricordo correttamente, e c'è detto che la Regione Lombardia ha competenza soltanto su una delle due.
1: Ha solo competenza, ma neanche su tutta di queste due, nel senso che ha competenza solo le autorizzazioni fino a 150 megawatt termici, cioè quindi quelli superiori la competenza anche lì è del Ministero, quindi l'AIA, che è l'autorizzazione integrata ambientale, di competenza ministeriale, ma stiamo parlando di pochissimi casi dove la Lombardia interverrà. Perché ormai purtroppo la tendenza è quella di andare a costruire campus o hyperscale, quindi fondamentalmente la competenza è solo ed esclusivamente ministeriale.
0: Certo, perché ha detto la soglia di 150 megawatt, e se ho capito bene, quindi il concetto è che molti superano questa soglia.
1: No, ma sono due unità differenti, cioè nel senso che il 150 megawatt dell'autorizzazione integrata ambientale è riferito alla potenza termica del generatore di emergenza, che non è la potenza elettrica del data center. Quindi ti faccio un esempio: un data center da 100 megawatt di potenza elettrica, che è il classico data center, supera i 150 megawatt termici, più o meno il rapporto è 1 a 3. Tanto per dire, quindi 100 megawatt diventano 300 megawatt termici, no? Cioè, tanto per farmi intendere, non è così in tutti i casi, però sto più o meno.
0: Perché l'efficienza del generatore circa è quella del 30% più o meno,
1: sì,
0: 30-40%.
1: Anche un generatore qualsiasi hai la potenza elettrica e la potenza termica, ecco. Quindi la Regione Lombardia interverrà solo in pochissimi casi. Il problema,
0: quindi, quando parliamo di 150 megawatt di potenza termica, perdonami, sono interrotto per la terza volta, parliamo di fatto di tutto ciò che ha più o meno una potenza elettrica sotto i 50 megawatt, che era assolutamente il grosso dei data center, e ormai sono diventati invece una frazione piccola dei data center.
1: Certo, sì.
0: Ho capito.
1: fondamentalmente così. Calcola che ormai i data center che vengono proposti sono o data center singoli che sono generalmente sui 60 megawatt, ma è ormai è difficile che presentano questi, oppure fanno proprio magari un complesso, cioè quindi 4 data center da 60.
0: Certo. Quindi quello che vediamo è che l'aumento della dimensione del data center, oltre ovviamente ad aumentare l'impatto ambientale, questo lo si capisce, ma produce anche dei cambiamenti negli iter burocratici che, al di là, come dire, della noia che sicuramente possono indurre in chi ci ascolta tutte quante queste sigle e questi criteri, però poi alla fine il concetto mi sembra che sia che il luogo in cui si decide va via via allontanandosi dal luogo, certo, che subisce le conseguenze.
1: Certo,
0: non che immagino, aggiungo, non che se fosse la regione era facile, però ecco, comunque il processo è questo.
1: Aggiungo di più, perché è una cosa che io ho cominciato a analizzare recentemente, tra l'altro usciremo proprio anche su questa cosa qua, perché alla Camera c'è una legge che è già stata votata alla Camera, che è proprio la legge quadro per i data center, che attualmente è in fase di elaborazione al Senato. Questa legge che vorrebbe praticamente questa legge vorrebbe far diventare i data center opere strategiche di pubblica utilità indifferibili, urgenti e di prevalenza nazionale. Cosa vuol dire? Sono tutti termini tecnici, cioè di giuridici. Vuol dire fondamentalmente, perché poi mette dentro tutta una serie di leggi o di cose che sono state fatte in questi anni sulle leggi e così via, vuol dire che se un'opera diventa strategica di pubblica utilità o di prevalenza nazionale, uno si va a diciamo snellire completamente i procedimenti, sia quelli urbanistici che quelli di carattere ambientali o autorizzativi, per cui quindi vuol dire al posto di metterci magari 18 mesi, ci metto 10 mesi, ho meno tempo nella valutazione e la valutazione mi passa molto diciamo in secondo piano. Due, il fatto di diventare strategici fondamentalmente è ancora un maggiore peso per i territori, perché si vedono spesso e volentieri commissariati in questo, come un po' già i data center che sono stati dichiarati strategici. E tre, la prevalenza nazionale vuol dire che per assurdo tutta una serie di norme ambientali cioè vanno in secondo ordine rispetto alla prevalenza nazionale, cioè quindi di fatto prevale il diritto economico rispetto al diritto ambientale. Questa cosa qua è già stata applicata ad esempio in tutta una serie di opere, a partire da ad esempio quelle sul fotovoltaico e le rinnovabili, no? Col testo unico delle rinnovabili. E tre, si passa direttamente al rischio dell'esproprio. Cioè quindi fondamentalmente viene a mancare anche tutta quella tutela che in questo momento è ancora garantita da quello che è il testo unico ambientale, tutto il procedimento rispetto alle valutazioni di impatto ambientale. Ma anche lì già l'autorizzazione unica che è stata prevista a livello nazionale è una forma abnorme di come si può dire, in cui si va a scardinare quello che è il diritto ambientale. Cioè far viaggiare in parallelo una valutazione di impatto ambientale e un'autorizzazione integrata ambientale è un'aberrazione, perché la valutazione ti valuta e ti fa un bilancio tra i costi e i benefici di un'opera e ti dice: bene, in base al bilancio posso dirti quest'opera va bene e quest'opera non va bene rispetto al territorio. L'autorizzazione integrata ambientale va a applicare fondamentalmente l'autorizzazione rispetto alla valutazione, cioè quindi rispetto al bilancio. Se tu mi fai correre in parallelo le due cose, cioè vuol dire che la valutazione impatto ambientale non viene fatta e si passa direttamente a una fase autorizzatoria.
2: Sì.
1: Io la chiamo questa cosa un po' un forme di stato di eccezione, nel senso che purtroppo questa è la tendenza che si sta andando un po' incontro. Ma questa cosa viene dimostrata anche da fondamentalmente quella che è la strategia governativa. Cioè la strategia governativa è stata una strategia fatta nel 2025, perché per cui si è detto facciamo una strategia per attirare i capitali esteri per investire nei data center. Il risultato che abbiamo avuto, io ho fatto tutta una mappatura con tutte le società, il 99% delle società, cioè, sono tutte americane. Cioè, si parla tanto di strategicità, no? Ma ci rendiamo conto che su 2 gigawatt di potenza dei data center che sono in fase di valutazione impatto ambientale, solo più o meno, adesso non mi ricordo esattamente, 30-40 megawatt sono il polo strategico nazionale, cioè quello dove ci sono i dati della pubblica amministrazione, cioè che è una società della NUVL, che c'è dentro Team, Leonardo, Cassa Deposito e Prestiti, quindi 100% italiana, se vogliamo vedere, no, ma adesso sono tutti americani.
3: Sì, certo, cioè, quindi ci parla comunque di uno sfruttamento che non è per il bene comune, ma è uno sfruttamento di tipo capitalista, che si collega poi agli altri temi di cui abbiamo parlato con le persone.
1: Stiamo parlando di un processo di colonizzazione, scusami di intervento, però a tutti gli effetti. Una cosa volevo dire su questa legge che afferma, che stanno discutendo al Senato, perché la cosa più eclatante, sapete cos'è? Che questa legge è stata votata con 6 astenuti e tutti favorevoli. 6 astenuti che erano tutti di AVS, tanto per intenderci, tutti gli altri hanno votato a favore e oltretutto la maggioranza non aveva neanche la maggioranza per farla passare, potevano anche mettere in crisi il governo, però non l'hanno fatto, hanno votato tutti compattamente per far passare questa legge alla Camera. E se la vantano pure, perché tra l'altro questa legge è partita direttamente nell'ambito, è stata proposta dai parlamentari di Azione. E l'hanno votata tutti. E questo nessuno lo dice. Cioè, e noi come comitati invece adesso vogliamo smascherare un po' tutti, perché adesso è inutile continuare a fare le belle statuine, diciamo le cose come stanno, no? E capiamo quali sono gli interessi degli uni e quali sono gli interessi degli altri. Qua stanno completamente svendendo un territorio alle multinazionali delle big tech americane, no? E sono quasi tutti complici.
3: Ti ringrazio per aver portato questo tema, che appunto, come hai menzionato, non è un tema di cui si trova riscontro anche frequentemente nei media nazionali. Ti volevo chiedere, perché stiamo andando verso la chiusura di questa puntata, se ci volevi dire qualcosa velocemente invece della rete che si sta andando costituendo e del lavoro che state facendo, e anche se ci sono delle risorse che avete messo assieme. Ci stavi parlando prima di questa mappatura che hai fatto dei vari progetti, delle varie valutazioni di impatto, se ci vuoi dire dove si può trovare. Se si può trovare.
1: No, allora, questa mappatura adesso non è ancora pubblica. Okay. Purtroppo, cioè, ci stiamo lavorando, ma è un lavoro veramente certosino. Capite che mappare un progetto sono migliaia di pagine, quindi metterli poi tutti assieme è veramente tanto. Stiamo elaborando veramente una quantità di dati inimmaginabili per capire, fare tutta una serie di proporzioni e arrivare anche a delle vere e proprie formule, se vogliamo chiamarle, per dimostrare, non so, ad esempio la pressione territoriale in ambito energetico, o la pressione anche rispetto in ambito sanitario, rispetto alle normative, e così via. È un lavoro che ovviamente faremo uscire nel prossimo periodo. Calcolate che siamo partiti da 6 mesi, sì. Cioè, essere già arrivati a questi livelli quando c'era un silenzio totale sulla questione, i politici non sapevano neanche di cosa si parlava, però avvallavano tutto. Noi che ci siamo inseriti fondamentalmente ad aprile, eravamo solo 2 comitati, il comitato di La Chiarella e il comitato di Certosa di Pavia, e da 2 comitati è nata una rete di oltre 24 comitati, e stanno continuando a nascere comitati. Il bello è che continuano a nascere i comitati, la pressione è molto forte sia verso di noi ma verso anche di loro, tanto che ad esempio anche in ambito tecnico tutta una serie di cose che noi dal principio, come due comitati di cui vi parlavo, abbiamo cominciato a porre all'interno delle varie valutazioni di impatto ambientale, dove fondamentalmente può intervenire come pubblico da un punto di vista tecnico. Il Ministero di fatto ha cominciato anche a richiedere tutta una serie di cose agli stessi proponenti, cioè che delle cose che noi chiedevamo, quindi di fatto qualcosa sta avvenendo, tanto che possiamo dire che quasi tutti i progetti sono completamente bloccati attualmente, quelli che sono in fase di valutazione di impatto ambientale, o fanno le varianti sulle nostre richieste, o il Ministero gli chiede determinati approfondimenti sulle nostre richieste, oppure chiedono le sospensive. Cioè c'è completamente un ambiente che è completamente bloccato. Fino a 6 mesi fa lasciavano pareri a go-go come se non ci fosse domani, cioè noi abbiamo visto progetti ormai autorizzati con delle aberrazioni da un punto di vista tecnico-ambientale che fanno paura. però vuol dire che siamo arrivati purtroppo in ritardo, però almeno quello che possiamo fare lo facciamo. Ecco.
3: Certo, e noi ti ringraziamo prima di tutto per questa chiacchierata, per essere venuto a farci usufruire della tua competenza sull'argomento. Vi ringraziamo anche per il lavoro che state facendo, che è veramente impressionante e sicuramente prezioso, e io penso che ti salutiamo.
1: Sì, ma volevo fare una battuta sulla GKN.
3: Sì, certo.
1: Mi sono dimenticato di dirla, perché tra l'altro quei dati gliel' avevo passati io, perché durante uno studio stavo facendo uno studio sulla Toscana, no, delle varie richieste, e lì la cosa secondo me è un po' preoccupante, perché come giustamente loro hanno detto anche nel loro comitato, le due società che fondamentalmente, la società che ormai ha comprato GKN è dentro completamente nell'ambito dei data center, che questa associazione si chiama Italian Data Center, la IDA. In più c'è una società che è la Krialos, che già costruisce data center, che è completamente legata a questa società. Ma la cosa che più mi preoccupa, lo dico, gliel'ho già detto anche a loro, è la questione di Leonardo. Cioè Leonardo, tutto il piano di sviluppo in ambito militare proprio avrà un suo, un forte impegno da un punto di vista dell'intelligenza artificiale. Cioè tanto che anche lo stesso Ministero della Difesa ha fatto proprio una strategia 2026-2031 proprio per la questione dell'intelligenza artificiale in ambito militare, in cui si parla proprio di arrivare a una forma data centrica. Cioè poi non vengono detti dove vanno fatti, dove i data center e così via, però è ovvio che la rincorsa militare nell'intelligenza artificiale a livello mondiale è molto forte, nella NATO è fortissima e di conseguenza anche a livello italiano. Leonardo è una società che già lavora nei data center perché fa parte del polo strategico nazionale, cioè quindi quella cosa lì secondo me è una cosa da tenere veramente sott'occhio, perché il rischio è forte comunque.
3: Certo, sicuramente continueremo a monitorarla almeno da questi microfoni di Radio Onda Rossa. Sì. E noi ti salutiamo e un grande abbraccio.
0: A presto.
1: Grazie a voi, grazie. Ciao.
0: E allora ne andiamo a concludere la puntata odierna di Le Dita alla Presa.
3: E magari, scusa, ti interrompo sulla chiusura, eri pronto?
0: No,
3: magari ricordiamo gli appuntamenti che sono stati chiamati a questi microfoni. Il 3 di ottobre c'è una cortea, una manifestazione a Rho sulla questione appunto del data center locale, mentre invece il 10 ottobre manifestazione nazionale a Milano, il concentramento dovrebbe essere ancora alla Piazza della Scala, ma non so se è stato confermato. In ogni caso penso che le notizie usciranno su...
0: Sappiamo che c'è la sovrapposizione con quello che probabilmente sarà il corteo in solidarietà al popolo e alla resistenza palestinese, ma pensiamo anche che, come dire, che non ci sia contrapposizione tra queste lotte. E quindi grazie per la pazienza, per aver ascoltato l'Italia presa anche per oggi, e buon proseguimento.

Quella che avete ascoltato è una replica selezionata per voi dalle dita nella presa, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata alla tecnologia. Le dita nella presa va in onda ogni domenica alle ore 21. Nelle settimane pari andiamo in diretta, in quelle dispari selezioniamo una replica da trasmissioni affini.

0: L'IVO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2 il 27 settembre ore 10.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Vediamo all'IPO, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2 il 27 settembre.

0: Justin.
1: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
2: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
3: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
2: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

A volte mi sveglio preso male, sbronzo dalla sera prima a sbrattare, ma poi ripenso alle mie ame e mi viene voglia di cantare.

facciamo tipo e tibidibidum bam bam bam. Se faccio questa merda di notte lo sai che la faccio più forte. Invitaci a tuo party del cazzo. Si

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2 il 27 settembre.

0: Depot non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pescenanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un Italiano in L'Avana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Ci vediamo al Lipò, che non si ferma mai. In via Capodacqua 2, il 27 settembre, ore 18.

0: Dottore, un dolore qui.
1: Si spogli?
0: Tolgo anche i pantaloni.
1: Come si chiama?
0: Gianni della Procura.
1: Che cos'ha?
0: È un periodo che mi fa male la testa.
1: E perché ha tolto i pantaloni?
0: Le ho detto, è un periodo che mi fa male la testa.
1: Febbre?
0: No.
1: Inappetenza?
0: No.
1: Insonnia?
0: No.
1: Fuma?
0: No, grazie, solo le mie.
1: Mal di fegato?
0: No.
1: Ha mai fatto dello sport?
0: Mai.
1: Mai occupato di politica?
0: Mai.
1: Mai preso giorni di ferie? Lei è un bravo patriota, bravo!
0: Professore, cosa crede che sia?
1: Adesso vediamo.
0: Quando vediamo, professore?
1: Senta, caro, il tempo e il luogo li scelgo io.
0: Ma è un periodo che mi fa male la testa.
1: Allora mi dica.
0: Ho solo 47 anni.
1: Il cuore è a posto?
0: Il cuore è a posto.
1: Credevo fosse proprio il cuore.
0: No, no, no, il cuore è a posto.
1: Allora non niente di grave.
0: Ma sarà qualcos'altro.
1: Meno male, lei lavora troppo, amico mio.
0: Se non si lavora non si mangia, professore.
1: Non faccia il cretino.
0: Grazie, professore, troppo buono.
2: Viva, viva la galera! Che ti fa bel rozzo e nero! Viva, viva la galera, ti dà il pane verso sera. Viva, viva la galera, ti difende la frontiera. Viva, viva la galera, non ti porta via la pera verso sera. Verso sera, sull'aria di summertime.
3: A 1, 2...

macchina, c'ho un bel mestiere e non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo, c'ho i servizi col bidet.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa. Non c'ho più neanche.

0: L'IPO non si ferma mai. È dal 1987 che lotta per l'autodeterminazione. Pure di domenica pomeriggio.
1: Ciao a tutti, sono Paolo Pesce-Nanna. Ci vediamo domenica 27 settembre alle ore 18 puntuali al Centro Sociale IPO di Marino. Presenterò il mio libro Un italiano in Lavana. Mi raccomando, puntuali e in tanti.
2: Dopo la presentazione del libro, esibizione live del gruppo Indaco Mediterranea. A seguire cena buffet.
0: Vediamo all'IPO, che non si ferma mai, in via Capodacqua 2 il 27 settembre.

0: A tutte e ciao a tutti, questa è Radio Onda Rossa, cominciano da casa città. Se vi foste persi le puntate precedenti, Note Cosa Città, trasmissione che dal 2017 va in onda su queste frequenze, solitamente era un orario prima le 20, poi le 20 e 15, poi ancora le 20, per la prima volta quest'anno siamo retrocessi alle ore 18:30. Al nostro posto ci sarà Tabula Rasa, quindi restate in onda e poi, come di consueto, il buon Semiglia. Allora, questa è Radio Onda Rossa, l'abbiamo detto, 87.9 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi, www.ondarossa.info. Per chi ascoltasse la prima volta la trasmissione, purtroppo non sono solo. Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Vale.
0: Allora, non posso dire più buonasera, mi sa adesso, ormai buon pomeriggio.
1: Buonasera.
0: Poi buon pomeriggio mi fa un po' snob, no? Buon
1: certo,
0: pomeriggio.
1: Un po' da...
0: Cioè, noi siamo estremi, cazzo, no? Sì, Martino, sì, dai, no. Allora, oggi è una puntata che bramiamo praticamente da ottobre 2017, da quando abbiamo iniziato a trasmettere, perché parliamo di
1: John Coltrane, perché la data casca a fagiolo, visto che domani si celebrerà il centenario della nascita del grande sassofonista.
0: Quindi 100 anni di John Coltrane, auguri. Abbiamo fatto un omaggio anche prima delle vacanze estive a Miles Davis, entrambi
1: motivo.
0: 1926.
1: Buona annata, direi, per una musica jazz quantomeno.
0: Un'ottima annata.
1: 100 anni, tanti anni di carriera, non 100 anni di carriera purtroppo, ma tanti anni di carriera, soltanto un'ora di tempo, quindi Ale, cominciamo.
0: Allora, senti, la prima canzone adesso io la faccio partire, noi chiacchieriamo e poi spieghiamo il motivo, perché è un brano abbastanza lunghetto. Comunque, la nostra puntata inizia con un'immagine di Coltrane che proprio lo stesso Miles Davis diede durante un'intervista nel corso degli anni 70, quando era in pieno periodo rock fusion. Un giornalista disse a Miles: sai Miles, la tua musica è talmente complicata che a volte ho l'impressione che ti ci vorrebbero 5 tenoristi, 5 sax tenori ovviamente. Miles, un po' stizzito, guarda il giornalista e gli dice: una volta ce li avevo 5 sax tenori.